0: eccoci qua. Buonasera.
1: Buonasera Peschiera, buonasera a tutti.
2: Ma che energia, ma siamo partiti bene. Guarda, abbiamo riempito la pista e adesso avete un bel compito, farli divertire tutti. Felice, come stai? Balducci. Grazie, grazie. Tocca
1: siamo
2: a voi.
1: Siamo pronti.
2: Fateli divertire, andiamo. Spaccatevi, divertitevi, ci vediamo.

0: chitarra, il Fox, a tutti quanti voi. Grazie di cuore, gentilissimi.
1: Meravigliosi, meravigliosi ballerini. A questo punto la tradizione, quella che non deve mai mancare neanche questa sera. Noi partiamo così a tempo di mazurka.

grazie di cuore, ballerini gentilissimi. A questo punto ci calmiamo un pochettino per gli amanti del casquet. Arriva questo bel tango, continua sempre lui.

0: voi.
1: Alice, dopo il tango non può mancare il valzer lento. Vi dedichiamo questa bella canzone che porta il titolo di Vieni Piccina. Eccola qua.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
3: E si continua. Arriva anche la Begin, Marco. Sempre dalle nostre novità arriva questa che si intitola Aspettami lì.

0: grazie di cuore.
1: Grazie.
0: Torniamo a muoverci un pochettino, dai, torniamo al grande ritmo della cumbia, le belle canzoni, i grandi successi. Arriva dalla voce di Marco questa Fuori.

0: l'orchestra.
1: Grazie a tutti voi. Che bello, grazie, grazie di cuore.
0: Avanti subito, torniamo alle nostre canzoni e arriva la nostra cumbia reggaeton, tutta da ballare. Questa è la nostra musica da vivere.

0: grazie di cuore, gentilissimi, grazie.
1: Avanti sempre con le nostre canzoni, questa però è una bella novità, questo è proprio il titolo del nostro ultimo lavoro discografico. Io me la voglio dedicare a tutti quanti voi, questa

0: la voce di Marco, l'orchestra.
1: A tutti quanti voi, grazie di cuore, gentilissimi, grazie a tutti.
0: E si continua, ritorna la chitarra del nostro Edo e arriva la sua Arizona Cumbia, tutta da ballare.

grazie, grazie mille. Grazie di cuore. Un foxettino e poi torniamo alla tradizione, promesso agli amici che l'aspettano. Però voglio farvi ascoltare un altro

grazie di cuore. Allora, un girettino di tradizione, poi arriveranno anche tutti i balli di gruppo, è promesso. Si riparte così a tempo di mazurka, riparte il nostro Renzo alla fisarmonica e tu

0: Allora voglio fare tanti auguri di buon anniversario per i 30 anni di matrimonio, Marco, a Gian e Sara. Ho detto
1: dove
0: bene,
1: siete?
0: Dove sono? Dove sono che voglio dedicargli la prossima? È giusto? Gian e Sara. Tanti auguroni ragazzi, 30 anni di matrimonio. Avanti così, sempre

0: Filarmonica di Renzo, l'orchestra.
1: Bravi ballerini. Arriva la polca, dai che poi ci scateniamo, come promesso.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: grazie di cuore.
1: Allora,
0: grazie.
1: Per terminare questo bel giro di balli di gruppo, arriva il Boogie. A tutti i Boogie.

0: Grazie, grazie di cuore ballerini. Allora noi a questo punto cambiamo, torniamo ad accontentare gli amici amanti del bel ballo di copia, delle belle canzoni. Voglio prima però fare tanti auguri a Daniele Masiero, è il compleanno di Daniele Masiero, un caro saluto da Paola, Sandro e Sabina, dai vostri amici, della vostra compagnia e naturalmente anche da parte nostra, tanti auguroni Daniele, tanti tanti auguroni.
1: Auguroni di cuore. Ti dedichiamo questa bella canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. Eccola qua, Balorda Nostalgia. Eccola qua, a tutti voi, dedicatissima.

0: grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti.
1: Un'altra canzone che a me è piaciuta tantissimo dell'ultimo festival è la canzone di Giorgia e questa si intitola La cura per me.

0: meraviglia, grazie davvero. Allora a questo punto noi ci fermiamo qua, finisce qui la prima parte di questa bella serata insieme. Ce ne sta ancora una?
1: Ce ne sta un'altra.
0: Allora volentieri.
2: No, falla per me, ancora una. Ormai mi sono innamorato, sto qua. Ancora
0: allora,
2: una
0: ti
2: per
0: dedico
2: me.
0: La grande musica italiana, questa è una grande canzone di Loretta Goggi e si intitola Pieno d'amore. Ha dedicata a tutti voi.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio, solo musica da ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

ne cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, rieccoci insieme, ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio, puntata del venerdì di Energia Contagiosa. Finalmente ci siamo, arriva il fine settimana e tutto il grande lavoro di raccolta degli eventi che abbiamo fatto insieme in questi 5 giorni, oggi diciamo che raggiunge il suo massimo climax, perché in questa puntata ci faremo proprio tutta la rassegna dei migliori eventi che prenderanno vita in questo fine settimana in giro per l'Italia. Quindi ci saranno tanti prodotti, tante cose da scoprire e tanti gusti tipici e folklore locale. Quindi se vi piace tutto questo siete nel posto giusto, il tutto naturalmente farcito dalla grande musica di Radio Liscio, alla quale penserà il nostro Max in regia, al quale do il buongiorno e il benvenuto anche a lui in questo inizio di weekend, dai, diciamo così. Oggi giornata mondiale dell'asino e quindi una carezza a tutti gli asinelli, una volta fondamentale per il lavoro delle campagne. Oggi più che altro animali da compagnia e da passeggio piacciono tanto ai bimbi, soprattutto nelle piccole escursioncine, ecco, insomma, quando si vede un asinello è subito euforia. E quindi viva gli asini in questa giornata particolare. Gli asini, gli animali, quelli intendo. Cari, benvenuti ad Energia Contagiosa, dai che è venerdì, tra poco si comincia. Musica.

E allora carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati in questo venerdì insieme. Finalmente la settimana volge al termine e da queste parti significa che la puntata di oggi sarà stracolma di bellissimi eventi. Ci faremo proprio un bel giro per tutta l'Italia, perché ci rivediamo tutti gli eventi che vi ho proposto in questa lunga settimana insieme. Lunga ma gradevole, spero. Però, devo dire il vero, qualche evento fresco me l'ero segnato anche per oggi. Qualcosa che ancora non vi ho raccontato. E allora vi porterò, però vi faccio una piccola anteprima, alla sagra del Brasade che si tiene a Staghiglione, che sta in provincia di Pavia, questo weekend. Una cosa molto caruccia, molto particolare, la sagra del Brasade, con questo ciambellotto duro, molto gustoso. Poi ce ne andiamo ad Orte, che sta in provincia di Viterbo. Qua parleremo della sagra del carciofo, il Carciofo Fest, visto che in questo periodo è molto tradizionale e anche molto stagionale. A Orte ne fanno un vanto, così come la 30ª festa di Prima Vera a Castel Todino. Qua saremo in Umbria, Terni, e qua concluderemo il nostro viaggio, poi prima di ficcarci in tutti gli eventi e in tutta la rassegna settimanale, diciamo così. Sentite, a proposito di primavera, se questo inizio di primavera inoltrata, diciamo così, un po' vi infastidisce, no? Magari vi sentite un pochettino, come diceva mia nonna, col balurdon, perché cambia l'orologio biologico, sono proprio i ritmi circadiani, quindi la, come dire, la maggiore esposizione alla luce, ecco, leggo, riduce la produzione di melatonino e quindi altera l'equilibrio ormonale, mentre la vasodilatazione dovuta al caldo può provocare cali di pressione e senso di debolezza. Allora, è abbastanza normale questa cosa qua, diciamo che possiamo integrare un po', ci prepara all'estate, poi lì sì che arrivano i cali di debolezza con il caldo forte, quindi dobbiamo considerarla come una sorta di allenamento all'estate. A me è un allenamento che piace, non so a voi, però insomma se vi sentite un po' così, ecco, potrebbe incidere anche la qualità del riposo. Insomma, cambiano un po' di cose, no, in questo periodo, e quindi bisogna darsi una svegliata e allinearsi ai vari ritmi circadiani, così dicono gli esperti. Va bene cari, a tra poco, ce ne andiamo alla sagra del Brasade. Nel frattempo un po' di buona musica.

Oh, carissimi, ben ritrovati a tutti. Allora partiamo alla scoperta del primo evento di oggi che vi ho anticipato poco fa. Il tutto ci porta in quel di Staghiglione, siamo in provincia di Pavia. Questo è un evento che ho vissuto tante volte. Sto parlando della Sagra del Brasadè, in programma giusto appunto per questa domenica. Oh, un evento super gustoso che celebra un prodotto meraviglioso che è questo Brasadè. Di che cosa si tratta? Allora, il Brasadè è proprio un simbolo di questo territorio, è un dolce molto semplice ma ricco di significato e rappresenta uno dei simboli della tradizione locale. Preparato secondo ricette antiche, il Brasadè altro non è che una specie di ciambellone molto duro, no? È un ciambellone che io utilizzo molto spesso pucciato all'interno del vino, no? Perché si ammorbidisce, perché di suo è abbastanza duro, no? Vengono tutte infilate, diciamo, queste ciambelle dure con la parte piatta rivolta nello stesso verso all'interno di uno spago, viene fuori una specie di collana, no? E quindi è l'undicesima di queste ciambelle, viene usata come un fermaglio, una cosa caratteristica particolare. Dicevo, la ricetta è antica e segreta, in realtà è fatta proprio di prodotti molto molto semplici. La sua caratteristica è quella di essere appunto sto ciambellone bello gnucco, bisogna mangiarselo. Io appunto, come vi dicevo, lo abbino molto spesso ad un vino, qualcosa del genere, anche a colazione mi piacciono molto perché si ammorbidiscono nel latte. E qua a Staghiglione ovviamente questo è proprio un simbolo del territorio, no? La festa è molto tradizionale, molto accogliente. Praticamente si passeggia nei vari punti dedicati alla sagra, ci sono oltre che ovviamente al Brasadè tantissimi prodotti che vengono preparati in ogni angolo di questa Staghiglione, quindi ovviamente grandi salami di Varzi, grandi piatti del territorio, no? Primi, ravioli, insomma la cultura gastronomica qua ovviamente è molto importante. E poi la festa è molto contadina, molto paesana, no? Quindi ci sono le signore che preparano ancora questi Brasadè, lo fanno davanti ai vostri occhi, perché poi è sempre prevista una manifestazione, no? Una realizzazione di questi biscotti. Mi ricordo che io una volta, quando seguì l'evento con la televisione locale di Pavia, andavo lì con loro, le preparavo, le cucinavo, no? E poi vedevo proprio persone, queste signore anziane che si vede che le fanno da una vita e mi fanno sempre una gran tenerezza. E quindi brave, se volete cucinarle insieme a voi, sicuramente Staghiglione, vi ricordo Staghiglione, provincia di Pavia, si sale verso l'Oltrepò ed ecco che vi compare questo paesino dove tradizioni, convivialità e spirito di condivisione fanno sì che questa sagra del Brasadè sia un elemento tipico del territorio. Quindi cari, se domenica passate dalle parti di Pavia, sicuramente questo potrebbe essere il posto giusto per voi. Bravi cari, viva il Brasadè, viva Staghiglione, rivedremo questo evento verso fine puntata. Adesso

0: sta per arrivare.
1: La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa

può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Rieccoci sintonizzati, ben ritrovati a tutti carissimi. Stanno arrivando i primi messaggi al 331-335-6565. Grazie a tutti naturalmente, viva Radio Liscio, buongiorno amici. Un abbraccio da, un saluto da, siete tantissimi. E quindi vi ringraziamo per essere insieme a noi. Sentite, è uscito uno studio molto interessante di cui volevo parlarvi. Secondo me non è che servisse uno studio a dir la verità, perché è una cosa abbastanza ovvia. Diciamo un'abitudine del cervello. Allora, diciamo che appunto il cervello, e qua il fulcro della news, ricorda più gli insulti che i complimenti. Che ne pensate voi? È così secondo voi? Beh, in effetti diciamo che è più facile ricordarsi che qualcuno ci ha fatto uno sgarbo, ci ha fatto un torto, piuttosto che ricordarci del bene che ci è stato fatto. Ma in realtà appunto come dire, c'è un meccanismo del cervello proprio dietro a questo, no? E proprio questo studio lo conferma e dice che il cervello darebbe più risalto alle esperienze negative piuttosto che a quelle positive, e il tutto è dovuto a una sorta di meccanismo biologico. La nostra mente praticamente registra le parole che ci feriscono di più rispetto a quelle che ci fanno bene. Oh, ma guarda, sta roba è terrificante. Ci sono famiglie che non si parlano da anni, amici che magari si sono persi per una sciocchezza di commento, di battuta o anche di litigata, no? Che se la son legata lì e basta, è finito così. E voi, magari anche voi che ci state ascoltando, per tanti anni non parlate con qualcuno proprio perché questo cervello ci fa sto scherzo, no? Si chiama la negativity bias, appunto bias della negatività. Quindi un'esperienza negativa pesa 5 volte di più di una positiva. E il motivo interessante è di tipo evolutivo, perché i nostri antenati dovevano sempre ricordare le esperienze dei pericoli per sopravvivere. Quindi quello che ci faceva male, quello che in qualche maniera ci bloccava, ci feriva, eccetera, era quel qualcosa da segnare lì, no? Come quando nel mondo animale, nel regno animale, i genitori fanno vedere ai cuccioli, no, quello che devono fare, stare attenti, non mangiate quello, non calpestate questo, così esattamente il cervello ragiona allo stesso motivo. Però a sto punto la domanda è: disinnescabile sto bias della negatività? Bah, c'è qualche consiglio un po' da due soldi qua. Dice: scrivere su un quaderno le cose belle che ci succedono, i complimenti che abbiamo ricevuto, andarli a rileggere ogni tanto, ti fai il quaderno dei complimenti per darti una botta di autostima. Vabbè, insomma, secondo me bisogna affrontare giorno per giorno, godersi il bello che c'è e non essere troppo rancorosi. Questo l'ho imparato anch'io negli anni, diciamo così. Alle volte è facile perdere la brocca, però poi insomma, soprattutto per sciocchezze, si può anche lasciar correre ogni tanto. Vabbè, comunque insomma, se siete così un po' permalosoni e ve la prendete, tenete il muso, molto facilmente siete dei cancro come me. Ma alla fine probabilmente è questo bias della negatività che, come dire, vi condiziona. Ma si può superare magari di fronte a un bel bicchiere di vino e a due chiacchiere, passa tutto.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: irresistibile.
1: Oh, rieccoci qua, carissimi. Che bello, il nostro viaggio continua. Sono gli ultimi due eventi freschi, me li ero tenuti qua per questo venerdì, ancora non ve ne avevo parlato, e si uniscono alla splendida rassegna che tra poco faremo di tutti gli eventi che giusto appunto saranno protagonisti della settimana. Ma questi, come ho detto, me li ero tenuti da parte per questo venerdì. E dove vi porto? Allora, cominciamo dal Lazio, a Orte, in provincia di Viterbo, dove c'è il Carciofo Fest, che facciamo, non ci andiamo, e poi ci trasferiamo alla 30ª festa di primavera a Castel Todino, questa volta in Umbria, in provincia di Terni. Quindi siamo geolocalizzati nel centro Italia. Allora cominciamo da quel di Orte per scoprire che cos'è questo Carciofo Fest, che dal nome suona benissimo, ed è una festa che ogni anno celebra il rinomato carciofo dalle antiche origini. Qua troverete i migliori ristoratori della cittadina che declinano questo prezioso ortaggio tra ricette della tradizione e proposte innovative in una vasta gamma di piatti creativi e deliziosi che mettono in risalto le sue qualità uniche. Il festival, noto anche come Carciofo Ortano Fest, leggo essere un'esperienza culinaria imperdibile grazie alla presenza di numerosi piatti, dai supplì al cartoccio di carciofi fritti, wow, ai visciarelli con guanciale e carciofo, al carciofo proposto come dolce. Come fai a proporre il carciofo come dolce? Chissà che delizia sarà. Ma la festa non è solo qui, perché c'è un ricco programma di iniziative che adesso vado a leggervi. Il tutto comincia, anzi è già cominciato ieri, pensate un po', perché c'è stata l'inaugurazione alle 18, l'aperitivo in musica, eccetera eccetera, e si va avanti oggi alle 18, speciale carciofo alla giudia, aperitivo a cura dello chef Gianni Calderari, e poi musica live e cena allo stand dalle 21:30, musica con The Italian Job. Sabato, una giornata molto intensa, si comincia alle 7 del mattino con il ritrovo walking sul Tevere per una bella passeggiata sulle rive appunto del Tevere, parte poi alle 8:30, alle 12 c'è l'aperitivo, pranzo allo stand, 18:30 aperitivo ancora con lo chef, questa volta Antonio Tofone, e live music con Aurora, che poi riprende dopo la cena allo stand e via alle 23 con il DJ set. Anche domenica, giornata interessante, alle 9 carciofa a due ruote, giro turistico a cura del Vespa Club di Orte, aperitivo, pranzo, alle 17 convegno origine e storia del carciofo ontano dolce a cura di Vincenzo Cherubini, e poi come al solito programma serale con l'aperitivo, questa volta c'è lo chef Marco Del Gelsomino e la live music Marcello Balena, e dalle 22 in poi musica ancora per festeggiare. Quindi questo è il primo evento, provincia di Viterbo, Orte, Carciofo Fest. Ma ce n'è un altro molto caruccio che ci porta a Castel Todino, provincia di Terni, questa volta in Umbria. L'evento si celebra su due weekend, quindi questa settimana ma anche il prossimo, e sto parlando della festa di primavera di Castel Todino. Siamo in una frazione del comune di Monte Castrilli ed è una festa che ha una lunga tradizione che risale a diversi decenni fa, con mostre di pittura, musica dal vivo, DJ set, spettacoli, e con una seratona finale musicale molto carina. Uno degli aspetti più affascinanti è ovviamente l'offerta gastronomica. Tra tutte le varie cose, la più interessante sicuramente è l'oca arrosto, che è proprio la protagonista di questa festa, insieme alla pizza al testo alla casteltodinese. Questi piatti, preparati secondo tradizioni locali, rappresentano un vero e proprio viaggio nei sapori autentici dell'Umbria. La taverna al Palazzo di Massa è il luogo ideale per degustare queste prelibatezze accompagnate da vini locali e altre specialità regionali. Ma che bello, come si deve star bene da quelle parti. La preparazione dell'oca arrosto, tra l'altro, risale a tempi antichi, quando l'allevamento di oche era molto comune in questa regione. Questi animali erano allevati non solo per la carne, ma anche per il grasso utilizzato in cucina per la conservazione degli alimenti. Quindi l'oca è stata molto importante in passato, e tradizioni come queste servono giusto appunto anche per ricordarci effettivamente quello che fu, quello che è e soprattutto quello che sarà questo weekend, con la festa di primavera di Castel Todino, Umbria, provincia di Terni. Wow, un bellissimo weekend ci attende, fra poco la rassegna di tutto il meglio, quello che verrà in questo fine settimana in giro per l'Italia. A tra poco.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Oh carissimi, se ancora non avete scelto che cosa fare questo fine settimana, dovete per forza rimanere sintonizzati con noi qua sulle frequenze di Radio Liscio, perché tra poco ad Energia Contagiosa parte la rassegna con tutti i migliori eventi raccontati in questi giorni, che saranno giusto appunto protagonisti di questo fine settimana. Trovate poi tutti i racconti legati a questi eventi nella nostra app, scaricabile gratuitamente per tutti i dispositivi sui vari store, e lì nel mio podcast dedicato al tempo libero ogni evento diventa protagonista con il suo racconto e tutta la sua tradizione, giusto appunto, legata alle tante eccellenze che ogni giorno vi raccontiamo qua sulle frequenze di Radio Liscio. Passateci a trovare sui nostri social network, Radio Liscio su Instagram, Facebook e YouTube, mettete un cuoricino ed entrate a far parte del nostro mondo. Adesso le news, cari, e poi vi aspetto qua, che il nostro viaggio in giro per l'Italia sta per cominciare.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato. Davide Camera.
2: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla procura generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva, riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza. Tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
1: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco a 3 proprie navi nello stretto. Teheran dichiara di aver risposto alla violazione americana della tregua. Possibili nello stretto anche azioni da parte degli Emirati Arabi. Colpiremo con molta più forza se gli iraniani non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Era attesa ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti. Di questi tempi in Coppa, detta legge, il calcio inglese, se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions, ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
3: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltre manica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo. In copertina in casa Villa, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery alla caccia della quinta Europa League in carriera. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati, ben risintonizzati carissimi in questo meraviglioso venerdì che ci apre al fine settimana. Rieccoci qua, allora tra pochissimo partiremo con una super rassegna di tutti gli eventi che prenderanno vita in questo fine settimana. Tra l'altro ci collegheremo anche in diretta con Studio 1, quindi saremo anche in TV in tutta la Lombardia in questa nostra rassegna tutta particolare per rivedere tutto il viaggio e tutto quello che esplode in questo weekend in giro per l'Italia. Ma prima una bella notizia che riguarda l'Italia, perché c'è da dire che se in alcune classifiche siamo parecchio giù, in altre invece svettiamo, e questa è una di quelle, ovvero la classifica dei paesi più longevi al mondo. Capito? L'Italia è molto in alto in questa cosa. Pensate che la speranza di vita in Italia arriva fino a 83,4 anni, e quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo, per non dire uno dei più vecchi al mondo, perché poi bisogna anche considerare il subentro di nuove risorse, no? Perché su tante persone anziane, giustamente, da mantenere dopo una vita di sacrifici, ci vuole chi lavori. Quindi il problema è quello: va bene diventare un paese più longevo, però bisognerebbe che crescesse anche il numero di coloro che nascono. Sta di fatto che tra il 1990 e il 2024 il dato è salito di 8 anni per gli uomini, meno male, e di 6,5 per le donne, che comunque vivono sempre di più, eh? Le donne 85,6 anni di media, gli uomini 81,5. L'invecchiamento della popolazione, ovviamente, come ho anticipato, pone nuove sfide sanitarie e sociali. Ci sono più patologie legate alla vecchiaia e alla multimorbilità, che nel nostro paese interessa 13 milioni di individui. Questo è il tracciato dell'Istat. Assieme ai guadagni di longevità, in Italia, continuo nella notizia, purtroppo aumentata anche la diffusione di malattie cronico-degenerative. I tumori sono passati dal 2-3% dei decessi alla fine del XIX secolo al 26,3% nel 2023, e le malattie cardiovascolari dal 6-8% al 30%, diventando dalla seconda metà del Novecento la principale causa di morte. Sono aumentati anche i diabetici e gli ipertesi, quindi insomma invecchiamo sì, però sti dati non sono proprio rosei, ci arriviamo un po' acciaccati alla vecchiaia. Sarebbe meglio forse darsi da fare nel corso del tempo, a vivere un po' più sano, no? Magari fare un po' più di attività fisica, non pensare solo all'andare al lavoro. Bisognerebbe avere il tempo, perché poi sta vecchiaia lunga, bisogna essere in forma per godersela e per andare alle feste, come stiamo per fare noi tra pochissimo, cominciando la nostra rassegna sul weekend e tutti i suoi meravigliosi eventi. Un po' di musica e vi aspetto qua, che sono super carico. A tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio. Da questo momento siamo in onda anche su Studio 1, canale 95 del digitale terrestre in tutta la Lombardia e anche le province di Parma e Piacenza. E siamo qua insieme per far che cosa? Per raccontare il meglio di tutti gli eventi che stanno per prendere vita in questo meraviglioso fine settimana. E allora durante questa settimana, giusto appunto, abbiamo fatto un lungo viaggio attraverso le regioni italiane e andiamo a scoprire che cosa si scatena in questo fine settimana di eventi, a partire da Asigliano Vercellese, ovviamente Piemonte, provincia di Vercelli, dove si tiene la 590esima Corsa dei Buoi, una manifestazione super tradizionale nata nel 1436 che verrà questi enormi buoi e carri sfilare appunto per le strade di Asigliano Vercellese in una competizione molto molto antica, un evento sicuramente imperdibile per questa domenica, poi farcito da tanti altri eventi nella stessa manifestazione che coloreranno il tutto. Da qua ci spostiamo, ce ne andiamo in provincia di Pavia, andiamo a Cilavegna. A Cilavegna si celebra la Sagra dell'Asparago, una festa bellissima con anche la Corsa dei Maiali, un evento tutto particolare, ma soprattutto si celebra questo asparago bianco, gustoso, molto saporito, perfetto per tantissime ricette. Quindi questa domenica Cilavegna, provincia di Pavia, se siete amanti degli asparagi proprio non ve lo potete perdere. Se invece vi piacciono i dolci, vi aspettano in provincia di Forlì Cesena per la Sagra del Bustreng, anche questa una sagra tutta particolare dedicata a questo dolce, che è fatto con ingredienti semplici, poveri, contadini, come frutta secca, miele, mosto, aromi naturali, insomma una tradizione contadina che va avanti nel tempo e che viene riproposta per voi in questo fine settimana proprio alla Sagra del Bustreng. Borghi, comune di Borghi, provincia di Forlì Cesena. Da qui ci spostiamo, torniamo in Piemonte, questa volta ce ne andiamo a Poirino, provincia di Torino. Vi piace la tinca, vi piace il pesce in generale, magari vi piacciono anche gli asparagi. 69esima edizione della Fiera della Tinca e degli Asparagi, insieme a tutta una serie di eccellenze gastronomiche che vengono messe in scena durante degli eventi come questi, no? Perché sono anche catalizzanti di tutti i vari territori e quindi grande delicatezza e un prodotto, l'asparago, che giusto appunto in questo periodo va per la maggiore. Quindi Sagra della Tinca e dell'Asparago in quel di Poirino in provincia di Torino. Che dite, facciamo un salto anche in Toscana? Io direi proprio di sì, perché se vi piace la cipolla, allora dovete andare a Treschietto. Allora, Treschietto in realtà è una frazione, è la frazione di Bagnone, siamo in provincia di Massa Carrara, e giusto appunto vi preparano delle pietanze con questa meravigliosa cipolla che ha queste venature rose, una cipolla molto molto dolce che sta bene in tantissimi piatti, ma è anche perfetta al pinzimonio con un pochettino d'olio, mi sembra di stare già là. E chiudiamo questo primo blocco con l'ultima tappa che ci riporta in Emilia Romagna, esattamente a Castel Arquato, che sta in provincia di Piacenza, un luogo molto bello con delle mura antiche, dove al suo interno si tiene il Monte Rosso Valdarda Festival, un festival dedicato all'olio, dedicato al vino e ovviamente a tutte le eccellenze che questo lembo d'Italia ha da offrirci.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

rieccoci in onda e su Radio Liscio con energia contagiosa, ma anche su Studio 1, canale 95 in tutto il digitale terrestre della Lombardia e anche Parma e Piacenza. Ben ritrovati a tutti quanti, stiamo continuando il nostro viaggio che ci porta giusto appunto in questo meraviglioso fine settimana, raccontandone tutti gli eventi che prenderanno vita, entreranno letteralmente in scena in questo fine settimana. Allora riprendiamo il nostro viaggio e lo facciamo dalla provincia di Ferrara, quindi Emilia Romagna, per la 31esima Sagra delle Fragole. Oh, che meraviglia! Questa è una festa che andrà avanti in realtà per due fine settimana, tradizione, gusto, comunità, tutto all'insegna di ottimi piatti realizzati giusto appunto anche con le fragoline, che sono una primizia in questo periodo. Molto bene, rimaniamo sempre in Emilia Romagna, però ci spostiamo in provincia di Bologna questa volta e andiamo ad Altedo, che è una piccola frazione che appartiene al comune di Malalbergo, ovviamente provincia di Bologna. E cosa succede qua? Torniamo a parlare di asparagi, perché c'è la 57esima Sagra dell'Asparago Verde di Altedo. Anche in questo caso un asparago molto particolare, bianco, con delle venature, molto dolce, molto gustoso, che sta benissimo in tantissime ricette. Pensate che la sua coltivazione risale niente meno che all'antica Roma, quindi sto asparago ha una storia tutta sua che potrete gustarvi appunto in quel di Altedo, provincia di Bologna. Via, svalichiamo, andiamo in Toscana, Seravezza, provincia di Lucca, quindi nella meravigliosa Versilia, dove si tiene questo evento che si chiama Enolia ed è un evento dedicato all'olio Evo e ai prodotti tipici. Quindi naturalmente troverete questo olio meraviglioso, il tutto esposto presso il Palazzo Mediceo, patrimonio UNESCO, tanto per dirne un'altra, e tanti piatti, masterclass, insomma tante cose molto gustose da assaggiare vi aspettano dalle parti di Seravezza, provincia di Lucca. Per il dolce mi è toccato andare in Piemonte, però sì, perché c'è la 28esima Sagra del Canestrello. Questa si tiene a Viale, in provincia di Torino. Avete presente, no, il canestrello? Questo è un biscotto duro che sta molto bene con il vin santo, e il canestrello tipico di Vaie, giusto appunto, viene celebrato in questa edizione della festa, questa Sagra del Canestrello, che giunge alla sua 28esima edizione, niente meno. Che dite? Ci facciamo un giro anche nel Lazio? Io direi proprio che è il caso, e lo facciamo a partire da Nepi, provincia di Viterbo, dove si tiene un'altra sagra che solo a dirla mi viene fame. 22esima Sagra del Salame Cotto di Nepi e del Pecorino Romano del Lazio, cioè due prodotti, no, che li metti insieme e il panino è già belle che è servito. E qua ovviamente queste due primizie poi vengono accompagnate da tutta una serie di prodotti che rappresentano questo territorio, piatti gustosi, c'è veramente la qualunque tra le varie cose: la vignarola, agoratella con le cipolle, la pasta con pecorino con varie declinazioni, le fave, il salame cotto, la scapicollata, c'è robe da perderci la testa. Questo in provincia di Viterbo, vi ripeto il nome se siete da quelle parti, Nepi. Mentre invece se siete dalle parti di Roma, c'è a Nerola, segnatevi questo nome, un altro evento, c'ho qua davanti la foto di questo piatto, ed è la Sagra degli Gnocchi col sugo di castrato. Io ne posso sentire il profumo che mi raggiunge fin qua, non so voi, ma mi è venuta una gran fame, una gran voglia di buttarmi in questo weekend. Altri eventi arrivano, state lì, un po' di musica e torno da voi e la festa riparte.

Bentrovati a tutti, siamo di nuovo sulle frequenze di Radio Liscio e contemporaneamente anche su Studio 1, canale 95 in tutta la Lombardia e anche Parma e Piacenza. Ben ritrovati a tutti, stiamo continuando la nostra rassegna dei tanti bellissimi eventi che prendono vita in questo fine settimana e noi riprendiamo il nostro viaggio. Abbiamo tanto parlato di asparago fino adesso, è il momento di dedicarci anche al carciofo. Ebbene sì, perché il carciofo è protagonista di alcuni eventi molto belli che si tengono in questo fine settimana e quindi partiamo da Orte, provincia di Viterbo, ci trasliamo nel Lazio, dove c'è il Carciofo Fest. E quindi il carciofo cucinato alla romana, come piace a me, con anche un pochettino di agliettino, molto gustoso, molto succulento, è a vostra disposizione in questa bellissima festa dove è grande protagonista. Ma tenete conto che il carciofo è celebrato moltissimo anche nelle Marche. Esatto, perché due eventi ci aspettano se siete da quelle parti. Uno è la 63esima sagra del carciofo di Montelupone, qua siamo in provincia di Macerata. Quello di Montelupone è un carciofo un po' più piccolo degli altri, molto molto delicato, senza peluria, senza spine. Guardate, si abbina a tantissimi piatti che realizzeranno appositamente per voi, così come lo faranno a Senigallia, questa volta in provincia di Ancona, sempre con il carciofo protagonista. Questa volta però siamo alla sagra del carciofo nostrano. Anche qua un sacco di piatti a vostra disposizione, tutti pronti per essere gustati e magnati uno dopo l'altro. E poi la Liguria, signore, non abbiamo ancora parlato di Liguria, questo è un weekend splendido in Liguria. A parte che c'è la sagra del pesce di Camogli, che è una roba meravigliosa, provincia di Genova, e praticamente preparano questa enorme padella con questo olio che frigge e dentro un sacco di pesce azzurro per tutti i commensali che arriveranno lì. Ci sarà un sacco di coda, quindi organizzatevi se passate da quelle parti. Sempre in Liguria, invece, in provincia di Savona, a Varazze, c'è il Kundijun Varazze Food Festival, mentre a Bormida Genepro la quarta festa dell'aglio orsino. Il Kundijun è un'espressione di tutti i prodotti appunto di questa zona, di questo lembo di Liguria, mentre invece la quarta festa dell'aglio orsino è proprio dedicato a questo aglio molto molto dolce, molto particolare. Ma d'altronde sapete bene che in Liguria di aglio se ne intendono con tutto quel pesto. E poi per concludere ancora due eventi. Torniamo in provincia di Pavia, andiamo sui meravigliosi colli d'Oltrepò, dove a Staghiglione vi aspettano per la sagra del Brasadè, che è questa ciambellina dura, buonissima, perfetta per essere pucciata nel vin santo, bevuta pucciato nel latte, insomma a colazione, è veramente buonissimo. E poi tutto farcito dai meravigliosi prodotti d'Oltrepò, dal salame di Varzi, alla Bonarda, al vino, insomma veramente, se passate da quelle parti proprio vi accoccolano e vi fanno un abbraccione, vi danno il benvenuto. E per concludere ce ne andiamo in Umbria con l'ultimissimo evento, che è la 30esima festa di primavera. Questo evento si tiene a Castel Todino, siamo in provincia di Terni, ed è un evento molto molto festaiolo. Innanzitutto è un momento di gioia, di festa, perché c'è un sacco di DJ, la comunità locale si unisce e il piatto tipico è l'oca, che qua viene preparata, cucinata e celebrata come massima espressione. Carissimi, gli eventi in questo weekend sono tantissimi, spero davvero di aver trovato quello giusto per voi. Adesso un po' di musica e poi torno qua, che ci salutiamo come si deve. A tra poco!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Wow, carissimi, che rassegna splendida anche in questo venerdì. Mamma mia, possiamo davvero ficcarci in questo weekend con un sorrisone stampato sulle labbra, perché è veramente un weekend splendido. Dove vai, vai, la meraviglia degli eventi ci accoglierà. Grazie come sempre a tutti i volontari che si adoperano per mettere in scena questi spettacoli meravigliosi e giustamente lavorano tanto. Quindi un abbraccio veramente a tutti coloro che saranno in questo weekend. Iniziano ad essere weekend caldi, quindi insomma anche la lavorare non è semplice, ma quando ci sono eventi così belli poi insomma lo si fa con il sorriso e coccolati da tutta l'euforia anche che le persone portano nei luoghi che si riempiono di festa. Grazie mille a tutti quanti, carissimi, vi auguro uno splendido, meraviglioso weekend di sole, di avventure, di divertimento e di tanta buona musica con il sottofondo di Radio Liscio sempre ad accompagnarvi ovunque andrete. Grazie a tutti cari della vostra presenza. Ci vediamo qua puntuali, lunedì prossimo per un'altra entusiasmante settimana di energia contagiosa, qua sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Buon weekend a tutti, ciao cari, statemi bene, un abbraccione.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione della accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della Commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E il nostro viaggio quotidiano sta per iniziare, il viaggio nella musica della tradizione, della cultura popolare, del Liscio di tutti i tempi. I più grandi successi delle orchestre italiane. Oggi partiamo con un classico, partiamo con Castellina Pasi e il Vero Liscio, un valzer Luci di Vienna e un tango.

Era l'orchestra Castellina Pasi, adesso è il momento di Ruggero Scandiuzzi per i prossimi due brani in scaletta oggi, Amore Amaro e Buio.

E questo era Buio di Ruggero Scandiuzzi. La storia di Romagna in pedana per i prossimi due pezzi, una polca Principessa e una mazurka Rosalia.

Rosalia era la storia di Romagna. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, quella in cui ascoltare i grandi successi del passato. Due brani in scaletta, Ciribiri Coccole e Dolce Veleno.

Era Dolce Veleno dell'orchestra italiana Baguti, un'incisione di qualche anno fa. È il momento di un live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025, Le Voci di Montagna. Ci propongono tre pezzi: Il cielo è una coperta ricamata, La cosa più bella e Le 11 ore.

questo era un estratto live dallo Sparone Folk Festival 2025. Abbiamo ascoltato le voci di Montagna che hanno aperto con Il cielo una coperta ricamata, poi un brano di Claudio Villa, La cosa più bella, e per finire Le 11 ore. È il momento di Gigi Chiappin, Piove e Io amo te.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora tempo con Patrizia Ceccarelli, in chiusura la Super Polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio, con i simpatici italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia, e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.

giorno, tutto il giorno, ben sintonizzati, ben ritrovati. Che bello, siamo felici quando sentiamo la sigla e sappiamo che abbiamo un'ora da vivere insieme con la miglior musica da ballo, con le canzoni generazionali, con la chitarra, e soprattutto siamo felici, lo sappiamo che siamo in tanti, perché oggi è venerdì 8 di maggio, domani sarà sabato e inizia un weekend importante dove staremo insieme nella nostra casa della Peschiera di Valdengo. Il 9 arriverà l'orchestra di Franco Bagutti e si avrà la possibilità di guardarlo ovviamente anche in televisione, e poi domenica arriva il pranzo cantato con la partecipazione meravigliosa di Monica Riboli, che è una carissima amica, una grande artista, e poi abbiamo il grande successo di Pendesse da Me, che lo canterà 6.000 volte. Ci siamo sentiti in corso di questa settimana e faremo dei momenti acustici perché c'è il pranzo cantato e sarete protagonisti, quindi mi raccomando affrettatevi a prenotare perché ci sarà il posto sotto il palco e sarà davvero un momento bellissimo quello da vivere insieme. Poi ci sarà il nostro Marco Sasso detto il Cinghia alla chitarra, che ce ne suonerà anche lui in diretta, che salutiamo, che ci guida con la massima prudenza in ogni diretta. Diamo i numeri, Marco? Siamo abituati. 331 335 6565 per quanto riguarda la messaggistica. Provare per credere, perché siamo in diretta direttissima in questo venerdì. Poi facciamo anche gli auguri a coloro che festeggiano il compleanno l'8 di maggio. Ma andiamo subito a inaugurare la carta generazionale e arriva la generazione X, il grande Adriano Celentano, detto il Molleggiato, con la canzone Soli. È inutile chiamare, qui non risponderà nessuno. 331 335 6565, solo messaggistica.

0: 89, canzone scritta da Toto Cutugno e Cristiano Minellono, racconta il desiderio di due innamorati ed è una canzone che per certi versi è anche contemporanea. Racconta il desiderio di due innamorati di staccarsi dalla frenesia quotidiana gettando metaforicamente il telefono per evitare interruzioni. Oggi il telefono ce l'abbiamo costantemente a portata di mano, mentre una volta il telefono rimaneva attaccato al muro e non potevamo portarci dietro ovviamente anche il muro. È un inno alla necessità di ritagliarsi del tempo prezioso esclusivamente per se stessi, ignorando le incombenze esterne e concentrandosi sulla propria unione di questi due innamorati. Beh, dovremmo prendere il consiglio anche nei tempi di oggi, quello di staccarsi un pochettino dal telefonino, dalle notifiche che arrivano ogni 3x2, ci sono 170 miliardi di applicazioni sul telefono e se lasci la suoneria un bip bip bip bip sembra quasi che il telefono da un momento all'altro può esplodere. Ed effettivamente questa canzone potrebbe essere un indicatore di segnale per prendere spunto appunto e lasciare ogni tanto il telefono in stand by o magari in modalità aereo. Sai Marco la modalità aereo cosa serve? Te l'ho mai raccontata questa cosa? Possiamo dirla in diretta? La modalità aereo serve che se tu metti il telefono in tasca e sei seduto e lui per caso dovesse cadere, non cade, perché la modalità aereo fa in modo che il telefono vola e ti ritorna in tasca. Perché se cade il telefono poi si mescola la rubrica e diventa un casino, diventa... L'espressione del nostro Marco fa paura, prendo la prossima carta. Orchestra da ballo contemporanea, impazzisco per te, Matteo Tarantino, salvami tu.
1: Cominciamo le

Ed era Matteo Tarantino in diretta su Radio Liscio, su Prima Antenna, Teleantenna, Studio 1, tutta l'Italia è impazzita, perché se non siamo pazzi non siamo normali, anche un senso, questa frase in questo giorno, impazziamo tutti per l'8 di maggio, perché 140 anni fa, quindi l'altro giorno, Pemberton brevetta la Coca-Cola e siamo tutti pazzi di Coca-Cola, l'abbiamo bevuta tutti quanti, parte tutto da un ingrediente aggiunto per sbaglio, perché tante volte le cose belle nascono per sbaglio e bisogna sbagliare, ogni tanto nella vita bisogna sbagliare per imparare e correggersi, dove trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile. Con in meno di 10 anni conquistò tutta l'America e in quel periodo si costruì un marchio vincente rimasto immutato per oltre un secolo e destinato a influenzare le abitudini alimentari di migliaia di persone, dai bambini fino ai 150enni. Era il 1886 come anno, appunto, che in quell'anno venne anche eretta la Statua della Libertà, inaugurata poi il 28 di ottobre, e 800 km più giù ad Atlanta, appunto, il farmacista John Pemberton lavorava da un po' un nuovo rimedio per il mal di testa, perché quindi il mal di testa, c'è anche una frase, il mal di testa è comune, il comune mal di testa, e nel laboratorio chimico aveva iniziato a creare diverse medicine artigianali. A un certo punto stava lavorando al composto di vino di coca, quindi mistura di vino e foglie di coca, e poi da un estratto di noci di cola ricchi di caffeina, quindi nella Coca-Cola abbiamo la caffeina che ci tiene svegli, che dilata un pochettino quelli che sono i vasi capillari, e proprio mescolandoli in una caldaia di ottone l'8 di maggio trovò la dose giusta e si convinse che quello sciroppo dal sapore dolce poteva fungere da tonico rinvigorante e da rimedio appunto per la cefalea nonché il mal di testa. Poi prese il nome di Coca-Cola, perché quando tu la versi cola, quindi Coca-Cola sta colando la coca, e di conseguenza fu questa la scelta del nome. Questa è un po' la storia. Poi arrivarono le bottigliette di vetro che mantennero maggiormente la parte gasata, ed effettivamente la Coca-Cola, quella che ti fa un po' lacrimare, è proprio quella che la troviamo in bottiglia, mentre la lattina è già un po' diversa, appena l'apri si sgasa subito. Poi ci fu la versione di Natale con Santa Claus e il colore rosso, quindi questa è la storia che andiamo a vivere proprio oggi in merito alla Coca-Cola, perché è nata l'8 di maggio, giorno in cui stiamo vivendo la melodia italiana con la canzone acustica. Quindi pensavo di pescare una carta generazionale ed ero tutto pronto per lanciarla, invece no, e invece cantiamo. E cosa cantiamo? Cosa cantiamo? Cosa cantiamo? Potremmo cantare questa canzone della strana società, perché oggi appunto è una giornata strana, siamo strani, siamo pazzi. Andiamo, siamo scesi troppo da qui.

questo era l'arrangiamento che interveniva in questo punto di canzone per quanto riguarda la tastiera. Altra carta, altra generazione, generazione silenziosa, un tuffo con Tony Dallara con la canzone Come Prima. E se andiamo a leggere Impazzisco per te che abbiamo appena ascoltato e uniamo Come Prima, potremmo dire Impazzisco per te Come Prima. È bello giocare con i titoli, che bel gioco in diretta.

poi il bom bom d'amore con Daniela Cavanna è tutta un'altra roba. E aveva un connubio particolare con la canzone Come Prima di Tony Dallara, perché anche Tony Dallara

strade si svuotassero durante la trasmissione e tutti a casa a gustarsela. Era appunto qualcosa di rivoluzionario, dove c'erano i concorrenti seduti su una sedia a dondolo, dovevano ascoltare l'attacco di un brano musicale e, una volta riconosciuto, correre a 10 metri per suonare la campanella e dare ovviamente il titolo, la risposta corretta. Più indovinavi, più il montepremi ovviamente acquistava valore, ed era davvero una cosa molto bella, anche perché era un programma nuovo, nel senso che nasceva il format negli Stati Uniti, poi lo venne preso in Italia, però erano cose nuove, quindi quando ci arrivano le cose nuove siamo attratti dalla curiosità e veniamo proprio catapultati come le api nel miele, come le api nell'alveare, una sorta di calamita. Bel momento quello, appunto, che abbiamo ricordato. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials, che sono fans sfegatatissimi, con 100.000 S, un po' di qua e un po' di là, di Laura Pausini. Ascoltando questa canzone, il consiglio che noi diamo è quello di stare con noi, restate in ascolto, e lo diciamo anche con questo brano. Prego, Laura.

Ci siamo gustati di tutta la canzone, questa parte soffusa finale, resta in ascolto Laura Pausini. 2004, il brano che segna una svolta artistica verso sonorità più rock e dirette, ed è una canzone che nasce dalla fine della relazione sentimentale e professionale tra Laura e il suo ex produttore Alfredo Cerruti. Quindi facciamo un po' di gossip. Il testo racconta la necessità di staccarsi dal passato, l'amarezza per un amore che ha lasciato una frattura e la forza di guardare avanti, perché ovviamente

E così, quando le cose finiscono, bisogna trovare la forza di rialzarsi sempre, costantemente, anche un po' come nello sport, anche nella vita. Non può mai andare sempre tutto bene, ogni tanto qualcosa deve anche andare male, perché avvalora quando le cose vanno bene. E quando le cose vanno troppo bene, non va bene, perché qualcosa deve anche andare male. È un equilibrio costante che si deve andare sempre un po' ad allineare. Siamo giunti, tra una chiacchiera e una canzone e un'altra, al momento in cui viene a trovarci l'arcologia dell'Iscio. La vediamo già pronta per gustarci un video, una reliquia che esce dal cassetto proprio nella giornata di oggi, in questo 8 di maggio. Daniele Comba ci suona Din Don Dan, la campana del villaggio.

Questa canzone ha sempre qualcosa di magico, ogni qualvolta che l'ascoltiamo nelle varie versioni è una di quelle canzoni che fanno parte della musica da ballo che ha attraversato le generazioni. Quando viene eseguita costantemente, anche attualmente, nelle orchestre contemporanee, ha quel fascino dove tutti si fermano, qualcuno balla abbracciato stretto su una mattonella soltanto, ed è una di quelle canzoni che consuma poco le suore delle scarpe, perché appunto è bello poterla ascoltare e ha davvero un qualcosa di affascinante. Ecco, forse il termine corretto è proprio quello. Vi ricordo ancora, per chi si fosse sintonizzato in questo istante televisivamente e radiofonicamente, che domani sera Franco Bagutti alla Peschiera di Valdengo con tutta l'orchestra, in diretta televisiva, in diretta radiofonica. E poi rimanete lì, se siete alla Peschiera di Valdengo fermi, il locale viene chiuso, barricato, si dorme su divanetti, alla mattina colazione e poi soprattutto il pranzo cantato. Un appuntamento bellissimo con gli anni d'oro della musica da ballo successivamente e la partecipazione di Monica Riboli, grande artista, grande amica e soprattutto interprete bravissima, coinvolgente del grande successo Dipendesse da me, che la canterà ovviamente un sacco di volte tutta quanta per noi. E poi c'è il momento ovviamente del pranzo cantato, dove sarete protagonisti voi che mangerete in loco, quindi affrettatevi a prenotare, così la cucina si preparano i tavoli dinanzi al palcoscenico e sarà davvero uno spettacolo. Non vediamo l'ora che arrivi proprio questa domenica 10 di maggio, e sarà anche la festa della mamma, dico bene Marco? Sì, dovrebbe essere anche la festa della mamma. E tolgo il dovrebbe. Canzone acustica, ci cantiamo, beh, potremmo fare la canzone mamma, la andiamo a pescare così al volo, se la rete ci dà l'assistenza, perché ovviamente poi ci ritroveremo nuovamente in diretta lunedì, e allora per tutte le mamme

lascio a me. Fatta così sembra che si sia bloccato il disco. Ed era un pensiero per tutte le mamme, appunto, per la festa di sabato. E questa la faremo, Marco. Anticipiamola nell'elenco, una canzone che ovviamente ci canteremo tutti quanti insieme. Altra carta, altra generazione. Ritornano i baby boomers. No, è la prima volta che li peschiamo in questo viaggio. Little Tony è già felice.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Partiamo, facciamo il biglietto omaggio e partiamo. Andiamo con Matteo Tassi, canzone nuova prodotta dalla Suonami, dal Dizio di Musicali, che appunto fa parte del suo ultimo lavoro discografico. Abbiamo visto questo furgone Volkswagen per quanto riguarda la televisione, lo raccontiamo agli amici che ci seguono in radio, questo furgone che fu davvero un mezzo simpatico degli anni 60-70, dove sono nate un sacco di band inglesi ed americane, mentre invece Rita Ora ha rifatto vivere il 1966 e andiamo a leggere questa notizia rivoluzionaria, perché in quell'anno cambia un po' la cultura. Arriva la minigonna portata al successo da Mary Quant e inizia a diffondersi prepotente anche in Italia, appunto l'uso della minigonna, ovviamente nei periodi caldi, cambiando il modo di vestire delle giovani italiane, rompendo così la tradizione conservatrice, che era tutta tipo una tunica, no? Quindi col grembiule, quindi rimase solo il grembiule un po' più corto. Da lì nacque proprio la minigonna. Altra carta, altra canzone, siamo poi quasi ai saluti, mamma mia come vola in fretta il tempo. Generazione X, così piccola e fragile, ce la canta Drupi. Sulle mani, a tempo,

Ed era Piccolo e Fragile, grande Drupi, con questa bellissima canzone che è una romantica all'italiana e ha un grande successo non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, soprattutto nei paesi dell'est. Siamo giunti al termine, ci vediamo sabato, ma mi raccomando, domani sera la Pesca di Valdego con Franco Bagutti, domenica il pranzo è cantato con Monica Riboli, protagonista, con gli anni d'oro della musica da ballo, e vi aspettiamo per divertirci davvero insieme. Sarà una domenica strabiliante. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, ci salutiamo con il mambo, con lo strambo mambo che fa anche rima, l'orchestra di Maurizio Medeo. Buon weekend per coloro che non ci vediamo, mentre invece torneremo lunedì per una nuova puntata di Melodia Italiana. Grazie a tutti e ora mambo strambo, strambo mambo, strambo mambo. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.

0: Yeppa, yeppa.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere.
3: Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli.
4: Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
5: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inghilterra regina d'Europa, dopo quella di Champions, definite anche le finali d'Europa League e Conference, e in tutte e tre ci sarà una squadra d'oltremanica. Jenny De Gaetano.
2: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo, 3-1 ai portoghesi del Braga che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dal aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
1: Tennis, internazionali d'Italia attesa alle stelle per l'esordio di Jannik Sinner domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il numero uno del mondo è carico.
3: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, quindi io sono super contento di essere qua.
1: Intanto il torneo incassa la delusione dell'eliminazione al primo turno di Berrettini, subito fuori anche Sonego, Cina e Maestrelli, avanzano Bellucci e Pellegrino che si aggiudica il derby con Nardi. Tra le donne successi di Jasmine Paolini e della giovane Noemi Basiletti. Oggi 6 gli azzurri in campo. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria al via il 109° Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali del 2016. 21 le tappe per un totale di oltre 3.400 km, 7 arrivi in salita, una crono individuale, chiusura a Roma il 31 maggio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ciao bella gente, cuffie a posto. La visione no, è andato giù il segnale di colpo. No, funziona tutto, però io vedo male il cinghia e quando non vedo le sue espressioni partecipative mi manca un pezzo di trasmissione. Anch'io mi vedo flu. Va bene. Allora, oggi venerdì 8 maggio. Una volta l'8 maggio era la festa della mamma e per me resta sempre l'8 maggio la festa della mamma. Per il regalo ce l'ho qua per la mamma. La mamma sarebbe la mia dolce metà, che fa anche la nonna, quindi fa la mamma della mamma. E ieri sera l'ho portata in una pizzeria nuova qui spersa in mezzo ai campi, dove devo dire due giovani, lei che serve e amministra, lui che fa la pizza, pochi posti, una ventina di posti, ma una pizza. Quando si scopre un posto che fanno da mangiare bene, da tenere da conto. Poi questo proprio in mezzo ai campi, bisogna arrivare al limite, quindi 20 posti, piccolino, ma una pizza, wow. Ciao cinghia, come va? Passato bene? Hai fatto annuttata? Che sapete che lui questa settimana deve animare un aperitivo, una specie di apericena, giusto? Giusto, sì. E ti vedo male, quindi devi fare dei gesti più ampi del solito. Ecco, così va bene, più ampi del solito, in modo che mi rendo conto che stai annuendo, stai facendo cose. Allora, oggi ultimo giorno della settimana, per cui scivoliamo veloci verso un weekend di pace, riposo e serenità. Oggi è l'8 di maggio, il 128esimo giorno dell'anno, ne mancano 237 alla fine dell'anno ed è San Vittore. Lo festeggiano soprattutto a Milano, che San Vittore è il loro carcere, cioè il carcere più importante di Milano è dedicato a questo santo, San Vittore. È la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Sapete che da noi è Croce Rossa, nei paesi orientali è la Mezzaluna Rossa, ma è la stessa cosa, che fanno lo stesso lavoro con i milioni di volontari nel mondo che aiutano a realizzare le opere, che sono tantissime e meravigliose, della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Sono loro che sono sempre in mezzo alle guerre a cercare di lenire un po' di feriti, raccattare i morti, insomma tutte le brutture che ci sono in una guerra. E oggi c'è il solicchio, hanno detto che fino a dopodomani, fino a domani sera, sabato sera, ci sarà un tempo più o meno come adesso. Poi domenica no, domenica dovrebbe piovere e soprattutto la settimana prossima sarà ancora fresca e instabile, quantomeno al nord. Al sud ormai non avrete più problemi, avrete estate fissa. Qui invece ancora tutta la settimana prossima fresca e instabile, e dopodiché uno dice dopo? E dopo vedremo, dicono i meteorologi. E così le previsioni, come sempre, le sappiamo fare anche il cinghia ed io. Adesso sei proprio una macchia, sei proprio sparito, non ti vedo più. Prima canzone di oggi, Donna Solitaria. E ce ne sono sempre di più, una volta guai se la donna rimaneva da sola, no, bisognava accompagnarla, proteggerla. No, adesso la donna solitaria viene esaltata dal Paolo Bertoli. Vai Bertoli. Oh, se mi dai la visione, quindi ciao anche a tutte quelle e

Vai. Allora, era una donna solitaria di Paolo Bertoli. Intanto siete partiti alla wow wow con i messaggi. Salve, a Firenze Nord non si prende più sul 98. Se possibile una rumba, grazie, saluti Marcella. Allora, ieri c'erano problemi a Roma con il mitico 97 e li hanno messi a posto, mi ha detto il Supremo. Stamattina quindi problemini di segnale per il network Teleantenna che ci sta ritrasmettendo in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Mentre... va bene, adesso controlliamo il 98 perché non si vede più. C'è anche l'89 in Toscana. Buona fine settimana da Maria Rosa. Grazie Maria Rosa. Ciao Ettore, Cinghia, Paolo da Genova. Volevo sentire una canzone di Giorgio Consolini. Con tutto il cuore. Grazie. L'avete passata a ritornelli infantili degli Alunni del Sole? Che vantieri non c'ero. Grazie di tutto, Ettore Cinghia. Ma sì, ma se no tu chiedi una canzone al giorno, se noi la passiamo e tu non ci sei, tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara. Saluto tutti, Marco di Roma. Ciao Marco. Si vede a Roma quindi. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma, buon fine settimana anche da parte mia e sabato sera ci vediamo alla Peschiera, Walter di Cossato. Buon weekend a Margherita di Genova, lei c'è tutti i giorni e ci si limita a salutarci e a dire sto ascoltando. Buongiorno a te e a tutti, buon fine settimana, auguri per la festa della mamma, a tutte le mamme, già fatto, un pensiero a quelle che non ci sono più, da Isabella di Roma, ciao. Buon fine settimana Maria Rosa, ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana Graziella da Verniasco, ciao anche oggi da Max di Albenga. Ah beh, 11:13, andiamo col primo vintage di oggi. Allora, chitarra suona più piano. Vinse, canzonissima quella vera, quella del 1971, ed era cantata da questo ragazzo del 46, classe di ferro, del 1940, che del 46, ne fa 86 quest'anno, Nicola Di Bari, vai con chitarra suona più piano. Non la sento. Compressore.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ehi là, che domani sera, sabato sera, Radio Liscio sarà con Prima Antenna in TV in diretta live dalle 21.30 alla Peschiera di Valdengo. Vi ricordo che ci sarà l'orchestra, wow, di Franco Bagutti. Siamo nell'Olimpo delle grandi orchestre da ballo italiane. Sabato 9, quindi domani sera. E domenica ci sarà il pranzo se è cantato. Il pranzo è cantato dalle 13, quindi si va a mangiare lì alla Peschiera di Valdengo e dopo ci sarà da ballare. I tavoli vengono messi come venivano messi una volta nelle sale da ballo, proprio sulla pista, attorno alla pista, e poi viene lasciata libera la parte centrale della pista per chi dopo mangiato vuole scatenarsi nel ballo della domenica pomeriggio, come si faceva una volta che si andava a ballare anche la domenica pomeriggio. E ad animare domenica ci sarà la Monica Riboli. Il numero di telefono per mettervi in rapporto con me, molti ormai lo conoscono a memoria, ed è, viene fuori scritto anche qui di sotto, 331-335-6565. Oggi dovrebbe fare un po' più caldino, siamo saliti a 15 gradi adesso, ma ieri, l'altro ieri, qui nel profondo nord-ovest, non è che facesse caldo, maglione di lana, la grande, anche il cinghia che faceva il figo con fuori tutti i muscoli e la canotta da vogatore, adesso ha sulla sua bella felpa pesantina e si tiene il lillo in braccio che lo scalda, perché lui lo adopera come una stufetta il lillo. E adesso abbiamo la Veronica Cuneo, l'amatissima Veronica Cuneo, che c'era stata chiesta da Antonio dal Lago Maggiore in un pezzo di bravura, perché lo fa in diretta questo Tiribitarabà e bisogna saperlo fare. Vai, Veri!

Brava, tarabata. Era la Veronica Cuneo dalla Peschiera di Valdengo l'anno scorso, quando abbiamo festeggiato il primo anno di Radio Liscio. Adesso festeggeremo il 17, il secondo anno, il 17 di maggio, di Radio Liscio, perché ormai il nostro locale di riferimento è la Peschiera di Valdengo. Allora, buongiorno Ettore Marco, un saluto da Nonna Rina di San Giorgio, 91 anni la Nonna Rina, ci ascolta tutti i giorni, ma anche questa, per la festa della mamma. Quando ero piccola e triste, mia mamma mi diceva di chiudere gli occhi e di pensare a una cosa bella. Ora che di anni ne ho 93, se chiudo gli occhi penso le cose belle che mi hai insegnato te. Grazie mamma. Leandro da Lessona, in provincia di Biella. E la mamma non si scorda mai quello che faceva la mamma per noi.

canzone che c'era stata richiesta, Margherita di Elvis Presley. Ora, questa canzone non fa parte né di un singolo né di un album, ma faceva parte della colonna sonora di un film, L'idolo di Acapulco, del 1963. E chi impersonava Margherita nel film? Mica Micio Micio Bau Bau, era la Ursula Andress, di cui Elvis era innamorato. Io ho un bellissimo ricordo di Ursula Andress, tanto perché avevamo lo stesso agente, lei per l'Italia aveva il mitico avvocato Bosco di Roma, e qualche volta l'ho incontrata nel suo ufficio a Roma, non molto alta, ma a 60 anni ancora una bellissima donna, oggi è molto più verso i 90 ormai. Allora, Margherita, da chi mi era stata chiesta? Non mi ricordo, mi era stata chiesta ieri, mi pare, adesso vado a trovarlo, chi è che me l'aveva chiesta. Elvis Presley nel 1963 dal film L'idolo di Acapulco, secondo vintage di oggi. Olé, México! I mariachi! Lei è anche di frega.

Le nacchere Margherita con i mariachi in stile messicano, era Elvis Presley dal film L'idolo di Acapulco del 1963, la dedica a Margherita, che nel film era la Ursula Andress, che l'anno prima aveva fatto James Bond, il primo James Bond. Va bene. Siamo alle 11.29, non siamo neanche tanto in ritardo stamattina, siamo messi benino, siamo bravi, siamo ligi, come si dice. Amore caro, amore bello, un grandissimo cantautore italiano, con una grande intelligenza, una grande cultura, una grande ironia, almeno io me lo ricordo così, era Bruno Lauzi, purtroppo se n'è andato troppo presto anche lui. Ecco, è Rolando Di Albenga che ci aveva chiesto la canzone, perché il film l'ho visto

e ho il CD. Ah, ok, grazie e buon weekend. Stavo cercando chi ce l'aveva chiesta, Margherita. Grazie di ringraziarci, così almeno sappiamo chi ce l'aveva chiesta e concludiamo, come si dice, la notizia. Ciao Rolando, e tu vai con Bruno Lauzi, Amore caro, amore bello, grande canzone.

grande Bruno Lauzi, che negli ultimi anni di vita aveva il Parkinson e gli scriveva le lettere. Caro signor Parkinson, e ironizzava con questo signor Parkinson che era entrato nella sua vita, e lui gliene diceva un po' di tutti i colori, in modo garbato, poetico, ma anche molto ironico. Allora, amore caro, amore bello, era Bruno Lauzi. Oh, vi ricordo che da oggi, sì, oggi, domani e domenica, c'è il raduno degli alpini a Genova, ed è per questo che in questi giorni abbiamo mandato spesso delle canzoni inneggianti agli alpini. Quindi, con la penna nera sul cappello, Sabrina Salvestrin, adesso in un canto agli alpini.

E mancavano solo quel mazzolino dei sfiori e vecchio scarpone. Grazie per questo bel ricordo degli alpini. Franco, un alpino di Cuneo che ci sta quindi seguendo in diretta, immagino sul 14 di Prima Antenna TV. Prego, è dovere, era per ricordare l'evento, vi ricordo, da oggi a domenica sera, gli alpini, il raduno degli alpini, nazionale degli alpini a Genova. E noi andiamo avanti con Eros Ramazzotti. Stamattina siamo lanciatissimi, è proprio venerdì, si percepisce il sapore, il profumo, il desiderio del fine settimana. Domenico e Adriana, per Adriana, la sua dolce Adriana che non c'è più, ma ricorda di quando la cantava e la ballavano magari assieme. Più bella cosa non c'è, di Eros Ramazzotti. Domenico per Adriana. Vai, Eros, ragazzo del 1963, che però è già nonno, attenzione. Dedicata alla moglie, che non era ancora sua moglie, era l'amorosa, ed era la Michelle Hunziker.

0: sì. Lui adesso sta facendo il nonno discreto, fa il nonno. Lei, ragazzi, è nonna anche lei, ma un amore all'anno, sempre sui tabloid, e non ne sbaglia uno, va a beccare tutti maschietti di un certo interesse la ragazza, la signora Hunziker. Allora, più bella cosa era per Domenico, per Adriana che non c'è più, ed era Eros Ramazzotti. E adesso stai attento, Cinghia, rilassati, tieni il dito sul bottone, perché lui odia quando sono io che gli mando il jingle, perché lui preferirebbe incatenare tutto. Sei pronto? Vado con la mano. Jingle!
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
0: Visto che è andato bene, sono riuscito, è andato in onda, non c'è stato problema. Non so perché quando gli mando io il jingle la cosa lo mette in una sorta di pace.

cent'anni, era Marco e il Clan. E siamo arrivati al momento dei vinili di Casandenna. 116esima posizione delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi, stilata questa classifica dalla rivista Rolling Stone, e siamo nel 1968, quando un signore che si chiama Marvin Gaye, che ha una vita bella, intensa, ma anche tribolata. Pensate che era nato il 2 di aprile e morì ucciso dal padre con due colpi di pistola perché avevano litigato il giorno prima del suo compleanno, il primo di aprile del 1984. Quindi 84, doveva compiere 45 anni. Ed è stato Marvin Gaye uno dei grandi. Nell'album The Groove nel 68 mise questa canzone, che è una delle sue più famose, perché poi sono state fatte tantissime cover dai Creedence Clearwater Revival. Allora, il titolo è I Heard It Through the Grapevine, che sarebbe l'ho sentito dire nella vigna, che è un modo di dire inglese per dire l'ho sentito dire in giro, quando si dice ero nella vigna, stavamo cogliendo l'uva, parlavamo, l'ho sentito dire nella vigna. In effetti è un modo di dire per dire l'ho sentito dire in giro cose su di te che Marvin Gaye.

0: Rita through the grapevine. Grandissimo Marvin Gaye. C'era tutta una storia su questa canzone, perché faceva parte di un album. Il proprietario della Motown, che era Barry Gordon, non voleva far fare Marvin Gaye il singolo, diceva, ma no, non gli piaceva. Allora Marvin Gaye cominciò ad andare in giro a cantarla dappertutto, le radio cominciarono a bombardarla, tanto che obtorto collo Barry Gordon fu obbligato a fare il 45 giri, il singolo, che ebbe un successo strepitoso, primo nella hit parade americana, primo nella hit parade inglese, addirittura nella hit parade americana ci rimase per 7 settimane, me lo ricordo perché io all'epoca ero il responsabile dell'anglo-americano Radio Monte Carlo, per cui la storia di questa canzone era il primo anno poi che ero a Radio Monte Carlo, 1968, per cui la storia la conosco tutta bene. E fu un successo, fu il singolo più venduto della casa discografica Motown Record nella sua storia. Va bene, per Mauro Levrini non è stata la stessa storia, però lui ha avuto questa richiesta per Joe di Torino, che ha chiesto La notte, fatta da Mauro Levrini, e noi eccolo qui. Concludiamo la prima ora e salutiamo tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora, e concludiamo la prima ora con Mauro Levrini.
1: Se il giorno posso non pensarti.

0: la notte finisce qui, din don din don din don din don din don din don din don, è mezzogiorno. Che mezzanotte, mezzogiorno, una conclusione notturna con il Mauro Levrini, ma in effetti è mezzogiorno di oggi, venerdì 8 maggio 2026. E come ad ogni capodora, ecco che cominciano ad entrare, ad imperversare su questa fine della prima ora delle due di Canzoni Senza Frontiere, le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19 venne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio di dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Ed è tutto, a più tardi.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

aperto, sto guardando quello che arriva su Facebook, no, è abbastanza impegnato durante le notizie, siccome ho già letto tutti i giornali, perché arrivo qui un'ora prima della trasmissione, leggo tutti i giornali, guardo tutte le notizie che posso poi magari sfruttare da mettere in trasmissione. Quindi quando poi vanno le notizie al capo d'ora non le ascolto molte, perché le conosco già e guardo tutte le altre cose, per esempio Facebook. Allora, oggi venerdì 8 maggio 2026, 128esimo giorno dell'anno, ne mancano 237 alla fine dell'anno, è San Vittore ed è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che quindi è la socia, la parente, l'alternativa è la stessa roba della Croce Rossa nei paesi orientali, la Mezzaluna Rossa, perché la croce ovviamente per loro religiosamente è un'altra roba. Allora, siamo una seconda ora che ci porterà verso la fine della settimana, quindi ci introdurrà ad un weekend che per oggi e domani è di sole. Domenica, quantomeno qui al nord e soprattutto qui nel profondo nord-ovest, invece è considerato piovoso. Quindi preparati a bere. Tu quando è che la fai la tua pericena? Sabato o domenica? Sta mangiando i crack. Sabato ti va bene, perché stamattina è la mattina del rumine per il cinghia, nel senso che ha aperto un pacchettino nuovo di cracker che gli durano giusto 2 ore, quelli grossi e non quelli piccolini, e quindi io nelle orecchie ho per 2 ore crunch crunch crunch crunch crunch crunch, perché lui non può farne a meno, il cracker è la sua droga. Allora, racconterò di noi, ecco, vi sto raccontando di noi, del Cinghia e me, qui a Canzoni Senza Frontiere, alle 12:07, Omar Codazzi. Di noi.

Allora, era Omar Codazzi con la sua Racconterò di noi. Mentre c'è un amico dal Lazio che mi manda una fotografia su Facebook che mi dice: sul 97 io vedo Amaranto Channel. Non lo so cosa vedi, io qui dal Piemonte, dal cuore del Monferrato, non so che cosa si vede. Dovrebbe esserci sul 97 nel Lazio la teleantenna, e quindi si dovrebbe vedere Radio Liscio. Va bene, allora siamo al quarto vintage di oggi. Donatella nel Rettore nel 1981 cantò una canzone che si chiamava Donatella, in cui diceva che lei non voleva più essere chiamata Donatella Rettore, ma solo Rettore. Con questa canzone, piena di ritmo come sempre con le canzoni di Donatella, perché io la chiamo Donatella, vinse il Festival Bar, quindi fu uno dei tormentoni dell'estate. Però lei, in effetti, questa ragazza del 55, aveva fatto quella canzone spiegando che non voleva più essere chiamata Donatella, voleva essere chiamata solo Rettore, e oggi ce la ascoltiamo. Rettore in Donatella, vince canzonissima nell'81.

Donatella, non chiamatemi più Donatella, fatemi un favore, con amore chiamatemi rettore. Me la ricordo, e poi con Donatella siamo amici da tantissimi decenni, purtroppo. Era rettore con la sua Donatella, che vinse il Festival Bar del 1981. E mentre l'anno prima, nel 1980, era arrivata seconda, arrabbiatissima perché non era riuscita a vincere. Va bene, giornata molto particolare. Oggi sono a casa da solissimo, per cui l'unico collegamento che ho col mondo siete voi, la radio, il cinghia che vedo in un rettangolino 3x4 e che adesso ha... Mentre mangia, perché pensate come mi fa la regia, impegnato, attento, concentrato, mangia i cracker e ha in braccio Lillo, il suo cagnolino, e ogni tanto schiaccia un bottone e fa delle cose. È una partecipazione, come si dice, molto fattiva. Io sono in casa da solo perché un figlio con la moglie e il nipotino, che sono dal notaio, hanno comprato casa nuova, anche loro una bella casa di campagna, i miei figli tutti con casa di campagna. Non ho il DNA, non ha variato molto, eh? Anche loro appassionati di campagna. La moglie con la figlia sono in banca, quindi caffè nessuno l'ha preparato, per cui niente, ne faccio a meno stamattina, lo berrò dopo, quando avrò finito la trasmissione vado a farmelo io. Adesso non farei in tempo perché un disco dura 3-4 minuti, il caffè ci mette di più a venire su, e quindi andiamo avanti con la scaletta. Quella che è stata una canzone della settimana di Radio Liscio, che andava proprio in testa a Canzoni Senza Frontiere, la Rita Jessy con Giorni Inutili. Non è vero che ci sono i giorni inutili, dipende come si vogliono far diventare utili, perché c'è sempre qualche cosa da fare.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Allora, intanto era Rita Jessi con Giorni Inutili. Intanto hai aperto. Allora, qui c'è, sulla scaletta mi hanno messo Gianmarco Baguti, Orchestra Italiana, Carezze e Viso d'Angelo, Persilia di... E poi finisce lo spazio della digitazione, Persilia di... Silvia, aspetta che vado a vedere su, perché c'è la possibilità di fare la ricerca. Ricerca Silvia. Sto andando su WhatsApp, è Silvia. Allora, Silvia da Roma, che ci segue ogni giorno dalle... Ok, trovata. Allora, per Silvia da Roma, Gianmarco Baguti, Orchestra Italiana, Carezze e Viso d'Angelo.
2: Tempo di balzelletto, Carezze, dedicata, e Viso d'Angelo.

Ma che interpretazione tragica della Giorgia e del Franco e del Gianmarco lì nella Bagutti, poi guardandosi in faccia per tirar fuori tutta l'espressione drammatica dell'interpretazione. Silvia da Roma, che hai chiesto questa canzone, che ti piace la tragicità greca degli anni passati. Cambiamo completamente genere, andiamo su qualche cosa di boom boom boom. 1965, ci sono The Birds, gli uccelli, gruppo americano, che canta una canzone che arriverà ad essere messa nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre al 115° posto. Era una canzone di Bob Dylan che lui aveva già cantato. Loro l'hanno rifatta e boom, la rilanciano in cima alla hit parade. I vinili di Casandenna, The Birds con Mr. Tambourine Man.

0: Şimdi ne kadar olsun. Mr. Tambourine Man, che era di Bob Dylan. Bob Dylan in classifica è 142esimo con la sua Mr. Tambourine Man. I Birds fecero meglio di lui perché sono classificati nella stessa classifica delle 200 canzoni più belle di sempre al 115esimo posto. Va bene, e adesso una, quello che viene definita una bella ragazzuola, la Sonia Mori, con una bella voce, ha anche avuto un grandissimo successo alla Peschiera di Valdengo, e dopo vi faccio i nati e i morti, Bambola d'amore.
1: Mi vorrei fare ascoltare questa bellissima canzone che si chiama Bambola d'amore, le nostre produzioni AB Record. Vai così.
0: Sì.

certo, la Sonia Mori con Bambola d'amore, 8 maggio, i nati di oggi. Nel 1960, tale Franco Baresi, grande difensore del Milan dell'epoca d'oro, quando ha vinto un sacco di scudetti, Coppe dei Campioni e quant'altro. Enrique Iglesias, il figlio del grande, è nato nel 1975, quando lui arrivava in Italia a Julio e cominciava con i suoi primi successi. Enrique Iglesias, che fa anche lui il cantante. Mario Lavezzi, siamo amici su Facebook, ogni tanto ci chiacchieriamo. Che dirvi di Mario Lavezzi? Ha scritto canzoni per alcune delle più grandi, la Loredana Bertè, la Mina, la Vanoni, questo, quell'altro, e fa parte della storia della musica leggera italiana. Un amico carissimo, purtroppo non c'è più, Paolo Limiti, era nato nel 1940, io mi ricordo quando veniva a casa mia, ci guardavamo anni 70 i film sulle cassette, fu il primo che mi portò lo squalo da vedere, perché anche lui era un fanatico scaricatore di film o li trovava in giro in posti strani. E poi fu il mio direttore del palinsesto di Tele Monte Carlo, quando io ero direttore generale di Tele Monte Carlo, e poi tutti i successi su Rai 2, l'Italia sul 2, insomma era un grandissimo conoscitore di musica, nonché autore di alcune delle più belle canzoni della musica leggera italiana, Bugiardo Incosciente per dire, della Mina e quant'altro. Roberto Rossellini era nato nel 1906. Vittorio Sgarbi oggi compie 74 anni, è del 1952. Tananai è nato l'8 maggio del 1995, quindi oggi 31. E poi Michele Sindona, che fu lo scandalo per eccellenza della fine anni 70, inizio anni 80, poi morì avvelenato in circostanze strane con un caffè di quelli furbi nel carcere di Voghera, quindi non neanche tanto lontano da qua. Va bene, parliamo dei morti. I morti di Gilles Villeneuve, morì l'8 maggio del 1982 sul circuito di Zolder, e io la stavo vedendo in diretta, quelle prove le stavo vedendo, lui venne sbalzato fuori dalla macchina perché si ruppero perfino le cinture di sicurezza e si fece un volo di 200 metri, sopravvisse per poche ore. George Peppard, grande attore americano, lo ricordiamo, è stato quello prima di Robert Redford, il bello del cinema americano, aveva fatto Colazione da Tiffany, wow, con la Audrey Hepburn, aveva fatto A-Team, lui era il colonnello della serie televisiva di A-Team. Poi abbiamo Paul Gauguin, un grande pittore francese, 1903, Dirk Bogarde, un grande attore che fece alcuni dei film più intensi, lui faceva il passionale introverso, è morto nel 1999. E poi una persona fantastica, una delle persone più colte che abbia conosciuto in vita mia, eravamo colleghi al Parlamento Europeo e avevamo l'ufficio uno di rimpetto all'altro, ma lui era una testa, Gianni Budget Pozzo, è morto nel 2009 e parlava correntemente cinque lingue, aveva un'analisi politica con una conoscenza di tutte le situazioni politiche mondiali, era consigliere di Craxi, poi diventò uno dei consiglieri prediletti di Berlusconi, ed era una persona, e alla sera voleva uscire con me a pranzo perché gli raccontassi le barzellette. Era nel mio periodo in cui mi veniva bene raccontare le barzellette, lui si divertiva come un matto. Una persona incredibile, Gianni Budget Mozzo, morto nel 2009. Allora, i nati e i morti li abbiamo fatti,
E adesso passiamo ad un altro vincitore di Canzonissima. Ne abbiamo avuto una in inizio di trasmissione con Nicola Di Bari, che vinse Canzonissima del 71, la Canzonissima, quella vera, non quella di adesso. Nel 1970 vinse Canzonissima all'età di 19 anni, ma stava per compiere i 20, con una canzone che si intitolava 20 anni. Lui, Massimo Ranieri, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Intanto guarda che è lunghissima l'introduzione di Rapsodia del Pietro Galassi. Allora, ci siamo ascoltati un Massimo Ranieri giovanissimo che ha vinto Canzonissima nel 1970 con 20 anni. Volevo fare il cinecalendario, dai, lo faccio dopo la Rapsodia del Pietro Galassi. Contento, Cinghia, contento? Dimmi che sei contento, esprimiti un po', non mangiare solo cracker, dai. Allora, Pietro Galassi, sì, nella cultura greca con Rapsodia.

Suzanne Collins, quindi gli Hunger Games. 8 maggio gli Hunger Games li abbiamo avuti. Bene, e adesso mi manca, beh, Castellina Pasi con Lupin. Vai. Poi abbiamo l'ultimo vintage e ho Gli Accade Oggi.

0: voce di Pamela.
1: E noi vi lasciamo così. Ci vediamo dopo con l'orchestra
2: Castellina Pasi.
3: Ok, era Lupin. Ciao, di Castellina Pasi cena. Con Pamela che cantava. E vediamo un po', ce la faccio, sì, se vado veloce. Allora, accade oggi nel 1429, l'8 di maggio, guerra dei cent'anni, Giovanna d'Arco, alla testa delle armate francesi, pone fine all'assedio di Orléans. E da lì verrà chiamata appunto la Pulcella d'Orléans, liberando la città dall'esercito inglese e segnando il passaggio dalla terza alla quarta fase della guerra. Un balzone in avanti e andiamo a finire nel 1898. A Torino si disputa in un'unica giornata il primo campionato di calcio italiano di massima serie, Serie A, vinto in finale dal Genoa contro l'Internazionale Torino. C'era già un'Internazionale anche allora, l'Internazionale Torino. Tra le altre cose c'è un messaggio adesso che mi è arrivato da parte di Enza di Torino che mi dice: buongiorno Ettore, questa mattina diluvia a Torino. Qui c'è un solicchio. Sì, siamo a 70 km da Torino. Per fortuna c'è Canzoni Senza Frontiere. Grazie per la compagnia, buon weekend a te, famiglia Alcinghia. Grazie a te, Enza. Ritorniamo che il tempo è tiranno. 1886, il farmacista John Stith Pemberton vende per la prima volta la Coca-Cola, con una ricetta sua segreta da allora, come medicina brevettata. All'epoca era una medicina. 1945. Allora, abbiamo in Germania entra in vigore la resa incondizionata firmata il giorno prima, segnando la fine del conflitto in Europa. E basta. Nel 1948 entra in carica la prima legislatura della Repubblica Italiana, la prima e più duratura dell'epoca repubblicana. 8 maggio 1948. 1970 i Beatles pubblicano il loro 12° e ultimo album, Let It Be. 2018 il presidente statunitense Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti d'America dall'accordo sul nucleare iraniano e ne stanno discutendo ancora oggi. Ed infine nel 2025, l'8 di maggio, il cardinale statunitense Robert Francis Prevost viene eletto come 267° Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma. Ah, prende il nome di Leone XIV e adesso sta discutendo. Vescovo americano, cardinale americano, diventa Papa e adesso discute col presidente americano. Non male la cosa. Siamo all'ultimo brano di oggi. È il sesto vintage di oggi. Riccardo Cocciante, un ragazzo da Classe di Ferro del 1946, in un bel bolero del 1979 che si intitola Io canto.

Ma che me ne frega, tanto io canto, perché cantare effettivamente rende, magari dei momenti anche tristi e bui li rende più allegri, più spensierati. Allora, siamo arrivati in fondo, vi auguro un buon weekend con le solite 3S, salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi, che vi meraviglino il weekend. Andate Randenna, grazie, ci ritroviamo lunedì, grazie Cinghia, sigla.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Stati Uniti e Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
2: Tensione altissima nello stretto di Hormuz, nell'area del Golfo, dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso 3 loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in 3 fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
1: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei, seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo, con la prima delle 3 frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia, che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
3: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivata un po' di stanchezza, quindi pensa molto all'ultima settimana, perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
1: Ed è tutto per questa edizione, buon pomeriggio.
0: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
4: Ma un attimo prima eravate lì voi due.
5: Sì.
4: E adesso siamo qua.
6: E siamo qua. Buonasera a tutti. Buonasera.
4: E l'intelligenza artificiale che è arrivata a Valdengo. Prima antenna, Radio Liscio, Marco Alice, l'applauso. C'è? Certo che c'è. Ragazzi, partiamo. Grazie. Che li scaldiamo per bene, vai. Una bella cumbia che la chiamiamo Alice.
6: Alla grande, si parte così, con la nostra Però, però ma tu. Buona serata a tutti quanti.
4: Vai, andiamo. Pista.

0: Ma che energia, ma siamo partiti bene. Guarda, abbiamo riempito la pista e adesso avete un bel compito, farli divertire tutti. Felice, come stai? Balducci! Grazie, grazie. Tocca a voi.
1: Siamo pronti.
0: Fateli divertire, spaccatevi, divertitevi, ci vediamo.

0: quanti voi. Grazie di cuore, gentilissimi.
1: Meravigliosi, meravigliosi ballerini. A questo punto la tradizione, quella che non deve mai mancare neanche questa sera. Noi partiamo così a tempo di Mazzurri.

0: applauso all'orchestra. Grazie mille. Ma visto che la ballano così bene, Marco, io andrei avanti.
1: Ce ne vuole un'altra, dai che ci sta, ci sta.

si continua, ballerini, amanti del valzer, non può mancare.

grazie di cuore, ballerini gentilissimi. A questo punto ci calmiamo un pochettino per gli amanti del casquet. Arriva questo bel tango, continua sempre lui.

0: poi.
1: Alice, dopo il tango non può mancare il valzer lento. Vi dedichiamo questa bella canzone che porta il titolo di Vieni Piccina. Eccola qua.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di sabato al nord, stabile, soleggiata, con tendenza fino a fine giornata qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Al centro stabile e soleggiato, qualche nube in arrivo da ovest a fine giornata, ma in un contesto asciutto, stabile anche al sud con il passaggio di qualche nube irregolari sulla Sardegna a fine giornata. Temperature in aumento, venti che ruotano dai quadranti meridionali, mari risulteranno mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, rieccoci insieme, ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio, puntata del venerdì di Energia Contagiosa. Finalmente ci siamo, arriva il fine settimana e tutto il grande lavoro di raccolta degli eventi che abbiamo fatto insieme in questi 5 giorni, oggi diciamo che raggiunge il suo massimo climax, perché in questa puntata ci faremo proprio tutta la rassegna dei migliori eventi che prenderanno vita in questo fine settimana in giro per l'Italia. Quindi ci saranno tanti prodotti, tante cose da scoprire e tanti gusti tipici e folklore locale. Quindi se vi piace tutto questo siete nel posto giusto, il tutto naturalmente farcito dalla grande musica di Radio Liscio, alla quale penserà il nostro Max in regia, al quale do il buongiorno e il benvenuto anche a lui in questo inizio di weekend, dai, diciamo così. Oggi giornata mondiale dell'asino e quindi una carezza a tutti gli asinelli, una volta fondamentale per il lavoro delle campagne. Oggi più che altro animali da compagnia e da passeggio piacciono tanto ai bimbi, soprattutto nelle piccole escursioncine. Ecco, insomma, quando si vede un asinello è subito euforia, e quindi viva gli asini in questa giornata particolare. Gli asini, gli animali, quelli intendo. Cari, benvenuti ad Energia Contagiosa. Dai che è venerdì, tra poco si comincia. Musica!

0: E allora carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati in questo venerdì insieme. Finalmente la settimana volge al termine e da queste parti significa che la puntata di oggi sarà stracolma di bellissimi eventi. Ci faremo proprio un bel giro per tutta l'Italia, perché ci rivediamo tutti gli eventi che vi ho proposto in questa lunga settimana insieme. Lunga ma gradevole, spero. Però, devo dire il vero, qualche evento fresco me l'ero segnato anche per oggi. Qualcosa che ancora non vi ho raccontato. E allora vi porterò, però vi faccio una piccola anteprima, alla sagra del Brasade che si tiene a Staghiglione, che sta in provincia di Pavia, questo weekend. Una cosa molto caruccia, molto particolare, la sagra del Brasade, con questo ciambellotto duro, molto gustoso. Poi ce ne andiamo ad Orte, che sta in provincia di Viterbo. Qua parleremo della sagra del carciofo, il Carciofo Fest, visto che in questo periodo è molto tradizionale e anche molto stagionale. A Orte ne fanno un vanto, così come la 30ª festa di prima vera a Castel Todino. Qua saremo in Umbria, Terni, e qua concluderemo il nostro viaggio, poi prima di ficcarci in tutti gli eventi e in tutta la rassegna settimanale, diciamo così. Sentite, a proposito di primavera, se questo inizio di primavera inoltrata, diciamo così, un po' vi infastidisce, no? Magari vi sentite un pochettino, come diceva mia nonna, col balurdon, perché cambia l'orologio biologico, sono proprio i ritmi circadiani, quindi la, come dire, la maggiore esposizione alla luce, ecco, leggo, riduce la produzione di melatonino e quindi altera l'equilibrio ormonale, mentre la vasodilatazione dovuta al caldo può provocare cali di pressione e senso di debolezza. Allora, è abbastanza normale questa cosa qua, diciamo che possiamo integrare un po', ci prepara all'estate, poi lì sì che arrivano i cali di debolezza con il caldo forte, quindi dobbiamo considerarla come una sorta di allenamento all'estate. A me è un allenamento che piace, non so a voi, però insomma, se vi sentite un po' così, ecco, potrebbe incidere anche la qualità del riposo. Insomma, cambiano un po' di cose, no, in questo periodo, e quindi bisogna darsi una svegliata e allinearsi ai vari ritmi circadiani. Così dicono gli esperti. Va bene, cari, a tra poco ce ne andiamo alla sagra del Brasade. Nel frattempo, un po' di buona musica.
1: Questa è casa mia, è l'interno 3. C'è un cavalcavia e sarai da me. Io ti aspetto qua, sole e libertà.

Oh carissimi, ben ritrovati a tutti. Allora partiamo alla scoperta del primo evento di oggi che vi ho anticipato poco fa. Il tutto ci porta in quel di Staghiglione, siamo in provincia di Pavia. Questo è un evento che ho vissuto tante volte. Sto parlando della Sagra del Brasadè, in programma giusto appunto per questa domenica. Oh, un evento super gustoso che celebra un prodotto meraviglioso che è questo Brasadè. Di che cosa si tratta? Allora, il Brasadè è proprio un simbolo di questo territorio, è un dolce molto semplice ma ricco di significato e rappresenta uno dei simboli della tradizione locale. Preparato secondo ricette antiche, il Brasadè altro non è che una specie di ciambellone molto duro, no? È un ciambellone che io utilizzo molto spesso pucciato all'interno del vino, no? Perché si ammorbidisce, perché di suo è abbastanza duro, no? Vengono tutte infilate, diciamo, queste ciambelle dure con la parte piatta rivolta nello stesso verso all'interno di uno spago, viene fuori una specie di collana, no? E quindi è l'undicesima di queste ciambelle, viene usata come un fermaglio, una cosa caratteristica particolare. Dicevo, la ricetta è antica e segreta, in realtà è fatta proprio di prodotti molto molto semplici. La sua caratteristica è quella di essere appunto sto ciambellone bello gnucco, bisogna mangiarselo. Io appunto, come vi dicevo, lo abbino molto spesso ad un vino, qualcosa del genere, anche a colazione mi piacciono molto perché si ammorbidiscono nel latte. E qua a Staghiglione ovviamente questo è proprio un simbolo del territorio, no? La festa è molto tradizionale, molto accogliente. Praticamente si passeggia nei vari punti dedicati alla sagra, ci sono oltre che ovviamente al Brasadè tantissimi prodotti che vengono preparati in ogni angolo di questa Staghiglione, quindi ovviamente grandi salami di Varzi, grandi piatti del territorio, no? Primi, ravioli, insomma la cultura gastronomica qua ovviamente è molto importante. E poi la festa è molto contadina, molto paesana, no? Quindi ci sono le signore che preparano ancora questi Brasadè, lo fanno davanti ai vostri occhi, perché poi è sempre prevista una manifestazione, no? Una realizzazione di questi biscotti. Mi ricordo che io una volta, quando seguì l'evento con la televisione locale di Pavia, andavo lì con loro, le preparavo, le cucinavo, no? E poi vedevo proprio persone, queste signore anziane che si vede che le fanno da una vita e mi fanno sempre una gran tenerezza. E quindi brave, se volete cucinarle insieme a voi, sicuramente Staghiglione, vi ricordo Staghiglione, provincia di Pavia, si sale verso l'Oltrepò ed ecco che vi compare questo paesino dove tradizioni, convivialità e spirito di condivisione fanno sì che questa sagra del Brasadè sia un elemento tipico del territorio. Quindi cari, se domenica passate dalle parti di Pavia, sicuramente questo potrebbe essere il posto giusto per voi. Bravi cari, viva il Brasadè, viva Staghiglione, rivedremo questo evento verso fine puntata. Adesso un po' di musica, alla quale come sempre pensa il nostro Max, e allora sul volume che si balla.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

rieccoci sintonizzati, ben ritrovati a tutti carissimi. Stanno arrivando i primi messaggi al 331 335 6565. Grazie a tutti naturalmente, viva Radio Liscio, buongiorno amici, un abbraccio da, un saluto da, siete tantissimi e quindi vi ringraziamo per essere insieme a noi. Sentite, è uscito uno studio molto interessante di cui volevo parlarvi. Secondo me non è che servisse uno studio, a dir la verità, perché è una cosa abbastanza ovvia, diciamo un'abitudine del cervello. Allora, diciamo che appunto il cervello, e qua il fulcro della news, ricorda più gli insulti che i complimenti. Che ne pensate voi? È così secondo voi? Beh, in effetti diciamo che è più facile ricordarsi che qualcuno ci ha fatto uno sgarbo, ci ha fatto un torto, piuttosto che ricordarci del bene che ci è stato fatto. Ma in realtà appunto, come dire, c'è un meccanismo del cervello proprio dietro a questo, no? E proprio questo studio lo conferma e dice che il cervello darebbe più risalto alle esperienze negative piuttosto che a quelle positive, e il tutto è dovuto a una sorta di meccanismo biologico. La nostra mente praticamente registra le parole che ci feriscono di più rispetto a quelle che ci fanno bene. Oh, ma guarda, sta roba è terrificante. Ci sono famiglie che non si parlano da anni, amici che magari si sono persi per una sciocchezza di commento, di battuta o anche di litigata, no? Che se la son legata lì e basta, è finito così. E voi, magari anche voi, che ci state ascoltando per tanti anni, non parlate con qualcuno proprio perché questo cervello ci fa sto scherzo, no? Si chiama la negativity bias, appunto, bias della negatività. Quindi un'esperienza negativa pesa 5 volte di più di una positiva. E il motivo interessante è di tipo evolutivo, perché i nostri antenati dovevano sempre ricordare le esperienze dei pericoli per sopravvivere. Quindi quello che ci faceva male, quello che in qualche maniera ci bloccava, ci feriva, eccetera, era quel qualcosa da segnare lì, no? Come quando nel mondo animale, nel regno animale, i genitori fanno vedere ai cuccioli, no, quello che devono fare, stare attenti, non mangiate quello, non calpestate questo. Così esattamente il cervello ragiona allo stesso motivo. Però a sto punto la domanda è: disinnescabile sto bias della negatività? Bah, c'è qualche consiglio un po' da due soldi qua. Dice: scrivere su un quaderno le cose belle che ci succedono, i complimenti che abbiamo ricevuto, andarli a rileggere ogni tanto, ti fai il quaderno dei complimenti per darti una botta di autostima. Vabbè, insomma, secondo me bisogna affrontare giorno per giorno, godersi il bello che c'è e non essere troppo rancorosi. Questo l'ho imparato anch'io negli anni, diciamo così. Alle volte è facile perdere la brocca, però poi insomma, soprattutto per sciocchezze, si può anche lasciar correre ogni tanto. Vabbè, comunque insomma, se siete così un po' permalosoni e ve la prendete, tenete il muso, molto facilmente siete dei cancro come me. Ma alla fine probabilmente è questo bias della negatività che, come dire, vi condiziona. Ma si può superare, magari di fronte a un bel bicchiere di vino e a due chiacchiere passa tutto.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

rieccoci qua, carissimi. Che bello, il nostro viaggio continua. Sono gli ultimi due eventi freschi, me li ero tenuti qua per questo venerdì, ancora non ve ne avevo parlato, e si uniscono alla splendida rassegna che tra poco faremo di tutti gli eventi che giusto appunto saranno protagonisti della settimana. Ma questi, come ho detto, me li ero tenuti da parte per questo venerdì. E dove vi porto? Allora, cominciamo dal Lazio, a Orte, in provincia di Viterbo, dove c'è il Carciofo Fest, che facciamo, non ci andiamo, e poi ci trasferiamo alla 30ª festa di primavera a Castel Todino, questa volta in Umbria, in provincia di Terni. Quindi siamo geolocalizzati nel centro Italia. Allora cominciamo da quel di Orte per scoprire che cos'è questo Carciofo Fest, che dal nome suona benissimo, ed è una festa che ogni anno celebra il rinomato carciofo dalle antiche origini. Qua troverete i migliori ristoratori della cittadina che declinano questo prezioso ortaggio tra ricette della tradizione e proposte innovative in una vasta gamma di piatti creativi e deliziosi che mettono in risalto le sue qualità uniche. Il festival, noto anche come Carciofo Ortano Fest, leggo essere un'esperienza culinaria imperdibile grazie alla presenza di numerosi piatti, dai supplì al cartoccio di carciofi fritti, wow, ai visciarelli con guanciale e carciofo, al carciofo proposto come dolce. Come fai a proporre il carciofo come dolce? Chissà che delizia sarà. Ma la festa non è solo qui, perché c'è un ricco programma di iniziative che adesso vado a leggervi. Il tutto comincia, anzi è già cominciato ieri, pensate un po', perché c'è stata l'inaugurazione alle 18, l'aperitivo in musica, eccetera eccetera, e si va avanti oggi alle 18, speciale carciofo alla giudia, aperitivo a cura dello chef Gianni Calderari, e poi musica live e cena allo stand dalle 21:30, musica con The Italian Job. Sabato, una giornata molto intensa, si comincia alle 7 del mattino con il ritrovo walking sul Tevere per una bella passeggiata sulle rive appunto del Tevere, parte poi alle 8:30, alle 12 c'è l'aperitivo, pranzo allo stand, 18:30 aperitivo ancora con lo chef, questa volta Antonio Tofone, e live music con Aurora, che poi riprende dopo la cena allo stand e via alle 23 con il DJ set. Anche domenica, giornata interessante, alle 9 carciofa a due ruote, giro turistico a cura del Vespa Club di Orte, aperitivo, pranzo, alle 17 convegno origine e storia del carciofo ontano dolce a cura di Vincenzo Cherubini, e poi come al solito programma serale con l'aperitivo, questa volta c'è lo chef Marco Del Gelsomino e la live music Marcello Balena, e dalle 22 in poi musica ancora per festeggiare. Quindi questo è il primo evento, provincia di Viterbo, Orte, Carciofo Fest. Ma ce n'è un altro molto caruccio che ci porta a Castel Todino, provincia di Terni, questa volta in Umbria. L'evento si celebra su due weekend, quindi questa settimana ma anche il prossimo, e sto parlando della festa di primavera di Castel Todino. Siamo in una frazione del comune di Monte Castrilli ed è una festa che ha una lunga tradizione che risale a diversi decenni fa, con mostre di pittura, musica dal vivo, DJ set, spettacoli, e con una seratona finale musicale molto carina. Uno degli aspetti più affascinanti è ovviamente l'offerta gastronomica. Tra tutte le varie cose, la più interessante sicuramente è l'oca arrosto, che è proprio la protagonista di questa festa, insieme alla pizza al testo alla casteltodinese. Questi piatti, preparati secondo tradizioni locali, rappresentano un vero e proprio viaggio nei sapori autentici dell'Umbria. La taverna al Palazzo di Massa è il luogo ideale per degustare queste prelibatezze accompagnate da vini locali e altre specialità regionali. Ma che bello, come si deve star bene da quelle parti. La preparazione dell'oca arrosto, tra l'altro, risale a tempi antichi, quando l'allevamento di oche era molto comune in questa regione. Questi animali erano allevati non solo per la carne, ma anche per il grasso utilizzato in cucina per la conservazione degli alimenti. Quindi l'oca è stata molto importante in passato, e tradizioni come queste servono giusto appunto anche per ricordarci effettivamente quello che fu, quello che è e soprattutto quello che sarà questo weekend, con la festa di primavera di Castel Todino, Umbria, provincia di Terni. Wow, un bellissimo weekend ci attende, fra poco la rassegna di tutto il meglio, quello che verrà in questo fine settimana in giro per l'Italia. A tra poco.

0: sta per arrivare. La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Oh carissimi, se ancora non avete scelto che cosa fare questo fine settimana, dovete per forza rimanere sintonizzati con noi qua sulle frequenze di Radio Liscio, perché tra poco ad Energia Contagiosa parte la rassegna con tutti i migliori eventi raccontati in questi giorni, che saranno giusto appunto protagonisti di questo fine settimana. Trovate poi tutti i racconti legati a questi eventi nella nostra app, scaricabile gratuitamente per tutti i dispositivi sui vari store, e lì nel mio podcast dedicato al tempo libero ogni evento diventa protagonista con il suo racconto e tutta la sua tradizione, giusto appunto, legata alle tante eccellenze che ogni giorno vi raccontiamo qua sulle frequenze di Radio Liscio. Passateci a trovare sui nostri social network, Radio Liscio su Instagram, Facebook e YouTube, mettete un cuoricino ed entrate a far parte del nostro mondo. Adesso le news, cari, e poi vi aspetto qua, che il nostro viaggio in giro per l'Italia sta per cominciare.

Radio Liscio Notizie. Bentrovati in studio, Nicola De Muro. È durato un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. In mattinata il bilaterale alla Farnesina con il ministro degli esteri Tajani. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il vice premier, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz anche attraverso la presenza della Marina Militare. Una volta raggiunta una tregua stabile. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato americano, uno dei momenti salienti della due giorni di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi e critiche di Trump nei confronti del Papa e del governo italiano. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziato in corso nelle scorse ore. Le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerre, non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace di Papa Leone XIV stamane davanti a 20.000 fedeli al santuario mariano di Pompei nella sua visita pastorale in concomitanza del suo primo anno di pontificato. Nel pomeriggio il pontefice prosegue la sua visita a Napoli. Dall'indagine dei carabinieri di Milano per il delitto di Garlasco emergono dettagli che aggraverebbero la posizione di Andrea Sempio. Si ribalta il suo alibi storico. Secondo la procura, lo scontrino del parcheggio di Vigevano è falso e sarebbe stato la madre a emetterlo, come emerge da un'intercettazione in cui il padre Giuseppe Sempio le dice: lo scontrino lo hai fatto tu. Per gli inquirenti è irragionevole che Sempio lo abbia conservato per oltre un anno prima di consegnarlo ai carabinieri nel 2008. A complicare il quadro ci sono le agendine dal 2018 in poi, con molti appunti su ansia, fantasie violente e riferimenti ossessivi al caso, con la madre in panico dopo la richiesta di Alberto Stasi di revisione del processo. E in un appunto si legge anche del sangue nella scena del crimine. Quando sono andato, il sangue c'era, avrebbe scritto Sempio. In chiusura al calcio, ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia sicure dei playoff che per l'ultimo posto utile vede in corsa 5 squadre, in coda nessuna certezza per la retrocessione ai playout, le gare si giocano tutte alle 20:30. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati, ben risintonizzati carissimi in questo meraviglioso venerdì che ci apre al fine settimana. Rieccoci qua, allora tra pochissimo partiremo con una super rassegna di tutti gli eventi che prenderanno vita in questo fine settimana. Tra l'altro ci collegheremo anche in diretta con Studio 1, quindi saremo anche in TV in tutta la Lombardia in questa nostra rassegna tutta particolare per rivedere tutto il viaggio e tutto quello che esplode in questo weekend in giro per l'Italia. Ma prima una bella notizia che riguarda l'Italia, perché c'è da dire che se in alcune classifiche siamo parecchio giù, in altre invece svettiamo, e questa è una di quelle, ovvero la classifica dei paesi più longevi al mondo. Capito? L'Italia è molto in alto in questa cosa. Pensate che la speranza di vita in Italia arriva fino a 83,4 anni, e quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo, per non dire uno dei più vecchi al mondo, perché poi bisogna anche considerare il subentro di nuove risorse, no? Perché su tante persone anziane, giustamente, da mantenere dopo una vita di sacrifici, ci vuole chi lavori. Quindi il problema è quello: va bene diventare un paese più longevo, però bisognerebbe che crescesse anche il numero di coloro che nascono. Sta di fatto che tra il 1990 e il 2024 il dato è salito di 8 anni per gli uomini, meno male, e di 6,5 per le donne, che comunque vivono sempre di più, le donne 85,6 anni di media, gli uomini 81,5. L'invecchiamento della popolazione, ovviamente, come ho anticipato, pone nuove sfide sanitarie e sociali. Ci sono più patologie legate alla vecchiaia e alla multimorbilità, che nel nostro paese interessa 13 milioni di individui. Questo è il tracciato dell'Istat. Assieme ai guadagni di longevità, in Italia, continuo nella notizia, purtroppo aumentata anche la diffusione di malattie cronico-degenerative. I tumori sono passati dal 2-3% dei decessi alla fine del XIX secolo al 26,3% nel 2023, e le malattie cardiovascolari dal 6-8% al 30%, diventando dalla seconda metà del Novecento la principale causa di morte. Sono aumentati anche i diabetici e gli ipertesi, quindi insomma invecchiamo sì, però questi dati non sono proprio rosei, ci arriviamo un po' acciaccati alla vecchiaia. Sarebbe meglio forse darsi da fare nel corso del tempo, a vivere un po' più sano, no? Magari fare un po' più di attività fisica, non pensare solo all'andare al lavoro. Bisognerebbe avere il tempo, perché poi sta vecchiaia lunga, bisogna essere in forma per godersela e per andare alle feste, come stiamo per fare noi tra pochissimo, cominciando la nostra rassegna sul weekend e tutti i suoi meravigliosi eventi. Un po' di musica e vi aspetto qua, che sono super carico. A tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio. Da questo momento siamo in onda anche su Studio 1, canale 95 del digitale terrestre in tutta la Lombardia e anche le province di Parma e Piacenza. E siamo qua insieme per far che cosa? Per raccontare il meglio di tutti gli eventi che stanno per prendere vita in questo meraviglioso fine settimana. E allora, durante questa settimana, giusto appunto, abbiamo fatto un lungo viaggio attraverso le regioni italiane e andiamo a scoprire che cosa si scatena in questo fine settimana di eventi, a partire da Asigliano Vercellese, ovviamente Piemonte, provincia di Vercelli, dove si tiene la 590esima Corsa dei Buoi, una manifestazione super tradizionale nata nel 1436 che verrà questi enormi buoi e carri sfilare appunto per le strade di Asigliano Vercellese in una competizione molto molto antica, un evento sicuramente imperdibile per questa domenica, poi farcito da tanti altri eventi nella stessa manifestazione che coloreranno il tutto. Da qua ci spostiamo, ce ne andiamo in provincia di Pavia, andiamo a Cilavegna. A Cilavegna si celebra la Sagra dell'Asparago, una festa bellissima con anche la Corsa dei Maiali, un evento tutto particolare, ma soprattutto si celebra questo asparago bianco, gustoso, molto saporito, perfetto per tantissime ricette. Quindi questa domenica Cilavegna, provincia di Pavia, se siete amanti degli asparagi proprio non ve lo potete perdere. Se invece vi piacciono i dolci, vi aspettano in provincia di Forlì Cesena per la Sagra del Bustreng, anche questa una sagra tutta particolare dedicata a questo dolce, che è fatto con ingredienti semplici, poveri, contadini, come frutta secca, miele, mosto, aromi naturali, insomma una tradizione contadina che va avanti nel tempo e che viene riproposta per voi in questo fine settimana proprio alla Sagra del Bustreng. Borghi, comune di Borghi, provincia di Forlì Cesena. Da qui ci spostiamo, torniamo in Piemonte, questa volta ce ne andiamo a Poirino, provincia di Torino. Vi piace la tinca, vi piace il pesce in generale, magari vi piacciono anche gli asparagi. 69esima edizione della Fiera della Tinca e degli Asparagi, insieme a tutta una serie di eccellenze gastronomiche che vengono messe in scena durante degli eventi come questi, no? Perché sono anche catalizzanti di tutti i vari territori e quindi grande delicatezza e un prodotto, l'asparago, che giusto appunto in questo periodo va per la maggiore. Quindi Sagra della Tinca e dell'Asparago in quel di Poirino in provincia di Torino. Che dite, facciamo un salto anche in Toscana? Io direi proprio di sì, perché se vi piace la cipolla, allora dovete andare a Treschietto. Allora, Treschietto in realtà è una frazione, è la frazione di Bagnone, siamo in provincia di Massa Carrara, e giusto appunto vi preparano delle pietanze con questa meravigliosa cipolla che ha queste venature rose, una cipolla molto molto dolce che sta bene in tantissimi piatti, ma è anche perfetta al pinzimonio con un pochettino d'olio. Mi sembra di stare già là. E chiudiamo questo primo blocco con l'ultima tappa, che ci riporta in Emilia Romagna, esattamente a Castel Arquato, che sta in provincia di Piacenza, un luogo molto bello con delle mura antiche, dove al suo interno si tiene il Monte Rosso Valdarda Festival, un festival dedicato all'olio, dedicato al vino e ovviamente a tutte le eccellenze che questo lembo d'Italia ha da offrirci. Che bel weekend, che sarà un sacco di feste, il sole è con noi, quindi non ci resta che godere. E ho appena cominciato un po' di musica e poi torno con tutti gli altri eventi.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

Eccoci in onda e su Radio Liscio con energia contagiosa, ma anche su Studio 1, canale 95 in tutto il digitale terrestre della Lombardia e anche Parma e Piacenza. Ben ritrovati a tutti quanti, stiamo continuando il nostro viaggio che ci porta giusto appunto in questo meraviglioso fine settimana raccontandone tutti gli eventi che prenderanno vita, entreranno letteralmente in scena in questo fine settimana. Allora riprendiamo il nostro viaggio e lo facciamo dalla provincia di Ferrara, quindi Emilia Romagna, per la 31esima Sagra delle Fragole. Oh, che meraviglia! Questa è una festa che andrà avanti in realtà per due fine settimana, tradizione, gusto, comunità, tutto all'insegna di ottimi piatti realizzati giusto appunto anche con le fragoline, che sono una primizia in questo periodo. Molto bene, rimaniamo sempre in Emilia Romagna, però ci spostiamo in provincia di Bologna questa volta e andiamo ad Altedo, che è una piccola frazione che appartiene al comune di Malalbergo, ovviamente provincia di Bologna. E cosa succede qua? Torniamo a parlare di asparagi, perché c'è la 57esima Sagra dell'asparago verde di Altedo. Anche in questo caso un asparago molto particolare, bianco, con delle venature, molto dolce, molto gustoso, che sta benissimo in tantissime ricette. Pensate che la sua coltivazione risale niente meno che all'antica Roma, quindi sto asparago ha una storia tutta sua che potrete gustarvi appunto in quel di Altedo, provincia di Bologna. Via, svalichiamo, andiamo in Toscana, Seravezza, provincia di Lucca, quindi nella meravigliosa Versilia, dove si tiene questo evento che si chiama Enolia ed è un evento dedicato all'olio Evo e ai prodotti tipici. Quindi naturalmente troverete questo olio meraviglioso, il tutto esposto presso il Palazzo Mediceo, patrimonio UNESCO, tanto per dirne un'altra, e tanti piatti, masterclass, insomma tante cose molto gustose da assaggiare vi aspettano dalle parti di Seravezza, provincia di Lucca. Per il dolce mi è toccato andare in Piemonte, però sì, perché c'è la 28esima Sagra del Canestrello. Questa si tiene a Viale, in provincia di Torino. Avete presente, no, il canestrello? Questo è un biscotto duro che sta molto bene con il vin santo, e il canestrello tipico di Vaie, giusto appunto, viene celebrato in questa edizione della festa, questa Sagra del Canestrello, che giunge alla sua 28esima edizione, niente meno. Che dite? Ci facciamo un giro anche nel Lazio? Io direi proprio che è il caso, e lo facciamo a partire da Nepi, provincia di Viterbo, dove si tiene un'altra sagra che solo a dirla mi viene fame. 22esima Sagra del Salame Cotto di Nepi e del Pecorino Romano del Lazio, cioè due prodotti, no, che li metti insieme e il panino è già belle che è servito. E qua ovviamente queste due primizie poi vengono accompagnate da tutta una serie di prodotti che rappresentano questo territorio, piatti gustosi, c'è veramente la qualunque tra le varie cose: la vignarola, agoratella con le cipolle, la pasta con pecorino con varie declinazioni, le fave, il salame cotto, la scapicollata, c'è robe da perderci la testa. Questo in provincia di Viterbo, vi ripeto il nome se siete da quelle parti, Nepi. Mentre invece se siete dalle parti di Roma, c'è a Nerola, segnatevi questo nome, un altro evento. C'ho qua davanti la foto di questo piatto ed è la Sagra degli gnocchi col sugo di castrato. Io ne posso sentire il profumo che mi raggiunge fin qua, non so voi, ma mi è venuta una gran fame, una gran voglia di buttarmi in questo weekend. Altri eventi arrivano, state lì, un po' di musica e torno da voi e la festa riparte.

E ben ritrovati a tutti, siamo di nuovo sulle frequenze di Radio Liscio e contemporaneamente anche su Studio 1, canale 95 in tutta la Lombardia e anche Parma e Piacenza. Ben ritrovati a tutti, stiamo continuando la nostra rassegna dei tanti bellissimi eventi che prendono vita in questo fine settimana e noi riprendiamo il nostro viaggio. Abbiamo tanto parlato di asparago fino adesso, è il momento di dedicarci anche al carciofo. Ebbene sì, perché il carciofo è protagonista di alcuni eventi molto belli che si tengono in questo fine settimana e quindi partiamo da Orte, provincia di Viterbo, ci trasliamo nel Lazio dove c'è il Carciofo Fest e quindi il carciofo cucinato alla romana come piace a me, con anche un pochettino di agliettino molto gustoso, molto succulento, è a vostra disposizione in questa bellissima festa dove è grande protagonista. Ma tenete conto che il carciofo è celebrato moltissimo anche nelle Marche, esatto. Esatto, perché due eventi ci aspettano se siete da quelle parti. Uno è la 63esima sagra del carciofo di Montelupone, qua siamo in provincia di Macerata. Quello di Montelupone è un carciofo un po' più piccolo degli altri, molto molto delicato, senza peluria, senza spine. Guardate, si abbina a tantissimi piatti che realizzeranno appositamente per voi, così come lo faranno a Senigallia, questa volta in provincia di Ancona, sempre con il carciofo protagonista. Questa volta però siamo alla sagra del carciofo nostrano, anche qua un sacco di piatti a vostra disposizione, tutti pronti per essere gustati e magnati uno dopo l'altro. E poi la Liguria, signore, non abbiamo ancora parlato di Liguria, questo è un weekend splendido in Liguria, a parte che c'è la sagra del pesce di Camogli, che è una roba meravigliosa, provincia di Genova, e praticamente preparano questa enorme padella con questo olio che frigge dentro un sacco di pesce azzurro per tutti i commensali che arriveranno lì, ci sarà un sacco di coda, quindi organizzatevi se passate da quelle parti. Sempre in Liguria invece, in provincia di Savona, a Varazze c'è il Kundijun Varazze Food Festival, mentre a Bormida Genepro la quarta festa dell'aglio orsino. Il Kundijun è un'espressione di tutti i prodotti appunto di questa zona, di questo lembo di Liguria, mentre invece la quarta festa dell'aglio orsino è proprio dedicato a questo aglio molto molto dolce, molto particolare, ma d'altronde sapete bene che in Liguria di aglio se ne intendono con tutto quel pesto. E poi per concludere ancora due eventi. Torniamo in provincia di Pavia, andiamo sui meravigliosi colli d'Oltrepò, dove a Staghiglione vi aspettano per la sagra del Brasadè, che è questa ciambellina dura, buonissima, perfetta per essere pucciata nel vin santo, bevuta pucciato nel latte, insomma a colazione, è veramente buonissima, e poi tutto farcito dai meravigliosi prodotti d'Oltrepò, dal salame di Varzi, alla Bonarda, al vino. Insomma, veramente, se passate da quelle parti proprio vi accoccolano e vi fanno un abbraccione e vi danno il benvenuto. E per concludere ce ne andiamo in Umbria con l'ultimissimo evento, che è la 30esima festa di primavera. Questo evento si tiene a Castel Todino, siamo in provincia di Terni, ed è un evento molto molto festaiolo. Innanzitutto è un momento di gioia, di festa, perché c'è un sacco di DJ, la comunità locale si unisce e il piatto tipico è l'oca, che qua viene preparata, cucinata e celebrata come massima espressione. Carissimi, gli eventi in questo weekend sono tantissimi, spero davvero di aver trovato quello giusto per voi. Adesso un po' di musica e poi torno qua che ci salutiamo come si deve. A tra poco!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Wow, carissimi, che rassegna splendida anche in questo venerdì. Mamma mia, possiamo davvero ficcarci in questo weekend con un sorrisone stampato sulle labbra, perché è veramente un weekend splendido. Dove vai, vai, la meraviglia degli eventi ci accoglierà. Grazie come sempre a tutti i volontari che si adoperano per mettere in scena questi spettacoli meravigliosi e giustamente lavorano tanto. Quindi un abbraccio veramente a tutti coloro che saranno in questo weekend. Iniziano ad essere weekend caldi, quindi insomma anche la lavorare non è semplice, ma quando ci sono eventi così belli poi insomma lo si fa con il sorriso e coccolati da tutta l'euforia anche che le persone portano nei luoghi che si riempiono di festa. Grazie mille a tutti quanti, carissimi, vi auguro uno splendido, meraviglioso weekend di sole, di avventure, di divertimento e di tanta buona musica con il sottofondo di Radio Liscio sempre ad accompagnarvi ovunque andrete. Grazie a tutti cari della vostra presenza. Ci vediamo qua puntuali lunedì prossimo per un'altra entusiasmante settimana di energia contagiosa qua sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Buon weekend a tutti, ciao cari, statemi bene, un abbraccione.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Spero in una risposta seria da parte dell'Iran, ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi militari, ha aggiunto Rubio. In mattinata i colloqui alla Farnesina. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il ministro Tajani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato, uno dei momenti salienti della visita di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi di Trump al Papa e al governo Meloni. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. E sul fronte libanese della guerra si contano 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne, lo ha riferito il Ministero della Salute. Scambi di ostilità anche tra Emirati Arabi e Teheran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza l'Iran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. In Italia, l'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, nuove clamorose rivelazioni sia dalla Procura di Pavia sia dai Carabinieri di Milano. Secondo questi ultimi sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio. I Carabinieri definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi per una suggestione, scrivono, cavalcata dai media in 18 anni. Si aggrava quindi la posizione di Andrea Sempio. Lo scontino del parcheggio di Vigevano, suo principale alibi, sarebbe riferibile a sua madre, come emerge in un dialogo intercettato tra lei e suo marito Giuseppe Sempio. In un altro soliloquio intercettato dai carabinieri, il 38enne commesso, ora unico indagato, dice, a proposito della villetta Poggi dove avvenne il delitto: quando sono andato il sangue c'era. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo Demi Naur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. È tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Amorsita.
1: Disco della settimana, Castellina Pasi, Amorsita.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

avevamo gustati tutta la canzone, questa parte soffusa finale. Resta in ascolto Laura Pausini. 2004, il brano che segna una svolta artistica verso sonorità più rock e dirette, ed è una canzone che nasce dalla fine della relazione sentimentale e professionale tra Laura e il suo ex produttore Alfredo Cerruti. Quindi facciamo un po' di gossip. Il testo racconta la necessità di staccarsi dal passato, l'amarezza per un amore che ha lasciato una frattura e la forza di guardare avanti, perché ovviamente è così, quando le cose finiscono bisogna trovare la forza di rialzarsi sempre, costantemente, anche un po' come nello sport, anche nella vita. Non può mai andare sempre tutto bene, ogni tanto qualcosa deve anche andare male, perché avvalora quando le cose vanno bene, e quando le cose vanno troppo bene non va bene, perché qualcosa deve anche andare male. È un equilibrio costante che si deve andare sempre un po' ad allineare. Siamo giunti, tra una chiacchiera e una canzone e un'altra, al momento in cui viene a trovarci l'archeologia dell'isola. Vediamo già pronta per gustarci un video, una reliquia che esce dal cassetto proprio nella giornata di oggi, in questo 8 di maggio. Daniele Comba ci suona Din Don Dan, la campana del villaggio.

Questa canzone ha sempre qualcosa di magico, ogni qualvolta che l'ascoltiamo nelle varie versioni è una di quelle canzoni che fanno parte della musica da ballo che ha attraversato le generazioni. Quando viene eseguita costantemente, anche attualmente, nelle orchestre contemporanee, ha quel fascino dove tutti si fermano, qualcuno balla abbracciato stretto su una mattonella soltanto, ed è una di quelle canzoni che consuma poco le suore delle scarpe, perché appunto è bello poterla ascoltare e ha davvero un qualcosa di affascinante. Ecco, forse il termine corretto è proprio quello. Vi ricordo ancora, per chi si fosse sintonizzato in questo istante televisivamente e radiofonicamente, che domani sera Franco Bagutti alla Peschiera di Valdengo con tutta l'orchestra, in diretta televisiva, in diretta radiofonica. E poi rimanete lì, se siete alla Peschiera di Valdengo fermi, il locale viene chiuso, barricato, si dorme sui divanetti, alla mattina colazione e poi soprattutto il pranzo cantato, un appuntamento bellissimo con gli anni d'oro della musica da ballo successivamente e la partecipazione di Monica Riboli, grande artista, grande amica e soprattutto interprete bravissima, coinvolgente, del grande successo Dipendesse da me, che la canterà ovviamente un sacco di volte tutta quanta per noi. E poi c'è il momento ovviamente del pranzo cantato, dove sarete protagonisti voi che mangerete in loco, quindi affrettatevi a prenotare, così la cucina si preparano i tavoli dinanzi al palcoscenico e sarà davvero uno spettacolo. Non vediamo l'ora che arrivi proprio questa domenica 10 di maggio, e sarà anche la festa della mamma, dico bene Marco? Sì, dovrebbe essere anche la festa della mamma, tolgo il dovrebbe. Canzone acustica, ci cantiamo, beh, potremmo fare la canzone mamma, la andiamo a pescare così al volo, se la rete ci dà l'assistenza, perché ovviamente poi ci ritroveremo nuovamente in diretta lunedì, e allora per tutte le mamme

0: lascio me... fatta così sembra che si sia bloccato il disco. Ed era un pensiero per tutte le mamme, appunto, per la festa di sabato. E questa la faremo, Marco, anticipiamola nell'elenco, una canzone che ovviamente ci canteremo tutti quanti insieme. Altra carta, altra generazione, ritornano i baby boomers. No, è la prima volta che li peschiamo in questo viaggio. Little Tony è già felice, già contento. Riderà, riderà, riderà, tu falla ridere. Perché? Perché? Perché? Perché?
1: Perché tu

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Partiamo, facciamo il biglietto maggio e partiamo. Andiamo con Matteo Tassi, canzone nuova prodotta dalla Suonami, dal Dizio di Musicali, che appunto fa parte del suo ultimo lavoro discografico. Abbiamo visto questo furgone Volkswagen per quanto riguarda la televisione, lo raccontiamo agli amici che ci seguono in radio, questo furgone che fu davvero un mezzo simpatico degli anni 60-70, dove sono nate un sacco di band inglesi ed americane, mentre invece Eddie Rach ha rifatto vivere il 1966, e andiamo a leggere questa notizia rivoluzionaria, perché in quell'anno cambia un po' la cultura. Arriva la minigonna, portata al successo da Mary Quant, e inizia a diffondersi prepotente anche in Italia, appunto, l'uso della minigonna, ovviamente nei periodi caldi, cambiando il modo di vestire delle giovani italiane, rompendo così la tradizione conservatrice, che era tutta tipo una tunica, no? Quindi col grembiule, quindi rimase solo il grembiule un po' più corto. Da lì nacque proprio la minigonna. Altra carta, altra canzone, siamo poi quasi ai saluti, mamma mia come vola in fretta il tempo. Generazione X, così piccola e fragile, ce la canta Drupi. Sulle mani, a tempo,

Ed era Piccolo e Fragile, grande Drupi, con questa bellissima canzone che è una romantica all'italiana e ha un grande successo non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, soprattutto nei paesi dell'est. Siamo giunti al termine, ci vediamo sabato, ma mi raccomando, domani sera alla Pesca di Valdego con Franco Bagutti, domenica il pranzo è cantato con Monica Riboli, protagonista, con Gli anni d'oro della musica da ballo, e vi aspettiamo per divertirci davvero insieme. Sarà una domenica strabiliante. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea e ci salutiamo con il mambo, con lo strambo mambo che fa anche rima, l'orchestra di Maurizio Medeo. Buon weekend per coloro che non ci vediamo, mentre invece torneremo lunedì per una nuova puntata di Melodia Italiana. Grazie a tutti e ora mambo strambo, strambo mambo, strambo mambo. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
0: Radio Liscio. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Amorsita.
1: Disco della settimana, Castellina Pasi, Amorsita.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. È già ripartito da Roma, direzione Washington, il segretario di Stato americano Rubio. Dopo un'intensa 2 giorni a Roma, la missione romana di Rubio si è conclusa con l'incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Dopo il colloquio, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. In mattinata Rubio aveva visto alla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rimarcato la centralità del rapporto euro-americano e la disponibilità italiana a contribuire alla sicurezza marittima nell'area. Molto dure le opposizioni. L'incontro oggi di Meloni e Tajani con Marco Rubio è tutta una farsa. Ha chiarito che il governo italiano obbedisce agli ordini USA, lo ha detto il leader di AWS Nicola Fratoianni. La missione di Rubio era iniziata ieri con l'udienza da Papa Leone XIV, un momento simbolico nel tentativo di ricucire lo strappo aperto dagli attacchi del presidente Trump al pontefice e al governo italiano. Centrale nel confronto tra Leone XIV e Rubio anche la guerra in Iran. E oggi il pontefice è a Napoli. A Napoli c'è un popolo inconfondibile e gioioso, sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia, così Papa Prevost. L'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, secondo un'informativa dei carabinieri di Milano, sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio. I carabinieri quindi definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi. Per una suggestione, scrivono i militari, cavalcata dai media lungo 18 anni, si avvicina per Stasi quindi la revisione del processo. Si aggrava per converso la posizione di Andrea Sempio. Il 38enne, ora unico indagato, in un soliloquio intercettato dai carabinieri, dice della villetta Poggi dove avvenne il delitto: quando sono andato il sangue c'era. Sconvolto il panorama politico in Gran Bretagna per il voto amministrativo in Inghilterra e per il rinnovo delle assemblee di Galles e Scozia, crolla il partito laburista del premier Starmer, netta affermazione di Reform UK, il partito anti-immigrazione guidato da Nigel Farage, che ha commentato: il meglio deve ancora venire. Keir Starmer però non si dimette, risultato amaro ma andremo avanti con determinazione, ha detto. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E il nostro viaggio quotidiano sta per iniziare, il viaggio nella musica della tradizione, della cultura popolare, del Liscio di tutti i tempi. I più grandi successi delle orchestre italiane. Oggi partiamo con un classico, partiamo con Castellina Pasi e il Vero Liscio, un valzer Luci di Vienna e un tango Solità.

Era l'orchestra Castellina Pasi, adesso è il momento di Ruggero Scandiuzzi per i prossimi due brani in scaletta oggi, Amore Amaro e Buio.

E questo era Buio di Ruggero Scandiuzzi. La storia di Romagna in pedana per i prossimi due pezzi, una polca Principessa e una mazurka Rosalia.

Rosalia era la storia di Romagna. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Questa è sempre I simpatici italiani, la zona franca di Radio Liscio, quella in cui ascoltare i grandi successi del passato. Due brani in scaletta, Ciribiri coccole e Dolce veleno.

Era Dolce Veleno dell'orchestra italiana Baguti, un'incisione di qualche anno fa. È il momento di un live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025, Le voci di montagna. Ci propongono tre pezzi: Il cielo è una coperta ricamata, La cosa più bella e Le 11 ore.

questo era un estratto live dallo Sparone Folk Festival 2025. Abbiamo ascoltato le voci di Montagna che hanno aperto con Il cielo una coperta ricamata, poi un brano di Claudio Villa, La cosa più bella, e per finire Le 11 ore. È il momento di Gigi Chiappin, Piove e Io amo te.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora tempo con Patrizia Ceccarelli, in chiusura la Super Polka. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio, con i simpatici italiani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15:30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: «Sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente».
1: L'economia.
0: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi. Stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio. Il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL, in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, e quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma. Dopo l'udienza in Vaticano dal Papa, oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Sentiamo Alessio Galea.
2: Il colloquio a Palazzo Chigi con la Premier Meloni ha concluso la missione romana di due giorni del segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo l'incontro, in un punto stampa, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Ha poi chiarito di non aver parlato con la Premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni affida ai social il suo pensiero, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Poi nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato con Rubio anche di Ucraina, di Cina e della prossima visita del presidente americano Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche si levano invece dalle opposizioni per il leader di AWS Fratoianni. L'incontro con Rubio tutta una farsa, il governo obbedisce a Trump.
1: E questo pomeriggio il Papa è a Napoli, ha da poco parlato in Piazza del Plebiscito davanti a migliaia di persone. Da Leone XIV elogi per la bellezza e la storia millenaria di Napoli, ma anche la denuncia di problemi irrisolti da tempo.
3: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
1: Ci sono molti elementi nuovi nelle informative dei carabinieri contenute nell'atto di conclusione delle indagini sul delitto di Garlasco notificato ad Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Il servizio di Davide Camera.
4: Un'altra intercettazione nella quale Sempio parla da solo e parla di Alberto Stasi. Dalle informative dei carabinieri sembra emergere un interesse importante nei confronti della situazione processuale dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni per il delitto. In questo caso siamo al 12 maggio dell'anno scorso, un mese dopo le frasi sul presunto colloquio con Chiara. E Andrea Sempio parla della presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Inoltre ci sono alcuni appunti estratti dai taccuini di Sempio che si riferiscono agli anni dal 2019 al 2021, frasi come Stasi ha chiesto la riapertura, Stasi ricorso in Cassazione. Le informative parlano anche di foto e ricerche sul web a sfondo sessuale e legate ad amiche, navigazioni che palesano l'interesse per satanismo, omicidi, assassini ed altro ancora. Una mole di informazioni che adesso la difesa del 38enne, essendone in possesso, cercherà di smontare. C'è anche la finestra temporale ampia nella quale il delitto potrebbe essere avvenuto, dalle 9:12 del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi disinserì l'allarme della villetta, fino circa a mezzogiorno. Rimane l'arco di tempo in cui Stasi non aveva un alibi, ma gli investigatori ne individuano due possibili per Sempio.
1: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

0: colpa mia, colpa tua.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in prossimità nelle zone alpine e appenniniche più frequenti nel pomeriggio, ma senza fenomeni. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, così come al sud, con la possibilità di un aumento della nuvolosità, con qualche pioggia in arrivo in serata, solo sulla Sardegna. Temperature in generale aumento, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Amorsita.
1: Disco della settimana, Castellina Pasi, Amorsita.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: piazzarne, che si chiamava, che si chiama tuttora, è Paolo Barabani, quello che ha fatto Pop Somarello
1: al Festival
0: di Sanremo di tanti anni fa. E quindi io ho ricominciato a fare dei concorsi, alcuni li ho vinti, alcuni mi sono piazzato bene, finché un bel giorno mi ha cercato il maestro Vittorio Borghesi.
1: E qui cambia la tua vita,
0: hai
1: Mauro.
0: Capito? E quindi mi ha cercato Borghesi, io sono andato a fare un provino a Bando, una cittadina vicino ad Argenta, e non pensavo che uno di Cesena, hai capito, venisse a prendere uno di Argenta. Poi io lavoravo, avevo il mio lavoro.
1: Sì.
0: Finché dopo 5-6 giorni che ho fatto questa audizione, venne a casa mia ad Argenta ad ingaggiarmi, no? Quando è arrivato, si è presentato, mia mamma, mio babbo, così, e ha detto con mio papà, sono venuto, dice, perché voglio che suo figlio venga a cantare con me, con la mia orchestra. E mio papà, in dialetto romagnolo, ha detto, un sniscor, cioè non se ne parla. Perché una volta, in quegli anni lì, no, andare in orchestra era un divertimento, non era un lavoro, hai capito? Per i genitori, per mio papà. Poi dopo invece Borghesi gli piace vedere, no? Gli disse, guarda che io faccio 280-300 serate all'anno, e quindi dice, è come un lavoro, è un lavoro anche il mio, e quindi se lui viene a cantare con me, io gli do totte, capito? Allora ho visto mio papà che stava molto attento a quello che diceva Borghesi, e sono andato a licenziarmi in tronco, perché il mio datore di lavoro era vicino a casa mia, a 150 metri da casa mia, capito? Sono tornato a casa, mio papà mi ha detto, ma dove sei andato? Mi sono licenziato. Ma tu sei pazzo? No, poi niente, poi ho cominciato la mia carriera col maestro Vittorio Borghesi.
2: La mia valle, veramente una

0: sta per arrivare. La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, mercato super, buono, fresco, locale.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E il nostro viaggio quotidiano sta per iniziare, il viaggio nella musica della tradizione, della cultura popolare, del Liscio di tutti i tempi. I più grandi successi delle orchestre italiane. Oggi partiamo con un classico, partiamo con Castellina Pasi e Il Vero Liscio, un valzer Luci di Vienna e un tango Solitario.

Era l'orchestra Castellina Pasi, adesso è il momento di Ruggero Scandiuzzi per i prossimi due brani in scaletta oggi, Amore Amaro e Buio.

E questo era Buio di Ruggero Scandiuzzi. La storia di Romagna in pedana per i prossimi due pezzi, una polca Principessa e una mazurka Rosalia.

Rosalia era la storia di Romagna. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, quella in cui ascoltare i grandi successi del passato. Due brani in scaletta, Ciribiri Coccole e Dolce Veleno.

era Dolce Veleno dell'orchestra italiana Baguti, un'incisione di qualche anno fa. È il momento di un live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025, Le voci di montagna. Ci propongono tre pezzi: Il cielo è una coperta ricamata, La cosa più bella e Le 11 ore.

Questo era un estratto live dallo Sparone Folk Festival 2025. Abbiamo ascoltato le voci di Montagna che hanno aperto con Il cielo una coperta ricamata, poi un brano di Claudio Villa, La cosa più bella, e per finire Le 11 ore. È il momento di Gigi Chiappin, Piove e Io amo te.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora tempo con Patrizia Ceccarelli. In chiusura la Super Polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio, con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Ciao bella gente, cuffia a posto. La visione no, è andato giù il segnale di colpo. No, funziona tutto, però io vedo male il cinghia e quando non vedo le sue espressioni partecipative mi manca un pezzo di trasmissione. Anch'io mi vedo flu. Va bene. Allora, oggi venerdì 8 maggio. Una volta l'8 maggio era la festa della mamma e per me resta sempre l'8 maggio la festa della mamma. Infatti il regalo ce l'ho qua per la mamma. La mamma sarebbe la mia dolce metà, che fa anche la nonna, quindi fa la mamma della mamma. E ieri sera l'ho portata in una pizzeria nuova qui spersa in mezzo ai campi, dove devo dire due giovani, lei che serve e amministra, lui che fa la pizza, pochi posti, una ventina di posti, ma una pizza. Quando si scopre un posto che fanno da mangiare bene, da tenere da conto. Poi questo proprio in mezzo ai campi, bisogna arrivare al limite, quindi 20 posti, piccolino, ma una pizza, wow. Ciao cinghia, come va? Passato bene? Hai fatto annuttata? Che sapete che lui questa settimana deve animare un aperitivo, una specie di apericena, giusto? Giusto, sì. E ti vedo male, quindi devi fare dei gesti più ampi del solito. Ecco, così va bene, più ampi del solito, in modo che mi rendo conto che stai annuendo, stai facendo cose. Allora, oggi ultimo giorno della settimana, per cui scivoliamo veloci verso un weekend di pace, riposo e serenità. Oggi è l'8 di maggio, il 128esimo giorno dell'anno, ne mancano 237 alla fine dell'anno ed è San Vittore. Lo festeggiano soprattutto a Milano, che San Vittore è il loro carcere, cioè il carcere più importante di Milano è dedicato a questo santo, San Vittore. È la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Sapete che da noi è Croce Rossa, nei paesi orientali è la Mezzaluna Rossa, ma è la stessa cosa, che fanno lo stesso lavoro con i milioni di volontari nel mondo che aiutano a realizzare le opere, che sono tantissime e meravigliose, della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Sono loro che sono sempre in mezzo alle guerre a cercare di lenire un po' di feriti, raccattare i morti, insomma tutte le brutture che ci sono in una guerra. E oggi c'è il solicchio, hanno detto che fino a dopodomani, fino a domani sera, sabato sera, ci sarà un tempo più o meno come adesso. Poi domenica no, domenica dovrebbe piovere e soprattutto la settimana prossima sarà ancora fresca e instabile, quantomeno al nord. Al sud ormai non avete più problemi, avrete estate fissa. Qui invece ancora tutta la settimana prossima fresca e instabile, e dopodiché uno dice dopo? E dopo vedremo, dicono i meteorologi. E così le previsioni, come sempre, le sappiamo fare anche il cinghia ed io. Adesso sei proprio una macchia, sei proprio sparito, non ti vedo più. Prima canzone di oggi, Donna Solitaria. E ce ne sono sempre di più, una volta guai se la donna rimaneva da sola, no, bisognava accompagnarla, proteggerla. No, adesso la donna solitaria viene esaltata dal Paolo Bertoli. Vai Bertoli. Oh, sei in radio, riesce a visione, eh? Quindi ciao anche a tutte quelle,

Vai. Allora, era una donna solitaria di Paolo Bertoli. Intanto siete partiti alla wow wow con i messaggi. Salve, a Firenze Nord non si prende più sul 98. Se possibile una rumba, grazie, saluti Marcella. Allora, ieri c'erano problemi a Roma con il mitico 97 e li hanno messi a posto, mi ha detto il Supremo. Stamattina quindi problemini di segnale per il network Teleantenna che ci sta ritrasmettendo in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Mentre... va bene, adesso controlliamo il 98 perché non si vede più. C'è anche l'89 in Toscana. Buona fine settimana da Maria Rosa. Grazie Maria Rosa. Ciao Ettore, Cinghia, Paolo da Genova. Volevo sentire una canzone di Giorgio Consolini. Con tutto il cuore. Grazie, l'avete passata a ritornelli infantili degli Alunni del Sole? Che vantieri non c'ero. Grazie di tutto, Ettore Cinghia. Sì, ma se no tu chiedi una canzone al giorno, se noi la passiamo e tu non ci sei, tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara. Saluto tutti, Marco di Roma. Ciao Marco. Si vede a Roma, quindi. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma, buon fine settimana anche da parte mia e sabato sera ci vediamo alla Peschiera, Walter di Cossato. Buon weekend a Margherita di Genova, lei c'è tutti i giorni e ci si limita a salutarci e a dire sto ascoltando. Buongiorno a te e a tutti, buon fine settimana, auguri per la festa della mamma, a tutte le mamme, già fatto, un pensiero a quelle che non ci sono più da Isabella di Roma, ciao. Buon fine settimana da Maria Rosa, ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana Graziella da Verniasco, ciao anche oggi da Max di Albenga. Beh, 11:13, andiamo col primo vintage di oggi. Allora, chitarra suona più piano, vinse, canzonissima quella vera, quella del 1971, ed era cantata da questo ragazzo del 46, classe di ferro, del 1940, che del 46, ne fa 86 quest'anno, Nicola Di Bari, vai con chitarra suona più piano. Non la sento. Compressore.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ehi là, che domani sera, sabato sera, Radio Liscio sarà con Prima Antenna in TV in diretta live dalle 21.30 alla Peschiera di Valdengo. Vi ricordo che ci sarà l'orchestra, wow, di Franco Bagutti. Siamo nell'Olimpo delle grandi orchestre da ballo italiane. Sabato 9, quindi domani sera. E domenica ci sarà il pranzo se è cantato. Il pranzo è cantato dalle 13, quindi si va a mangiare lì alla Peschiera di Valdengo e dopo ci sarà da ballare. I tavoli vengono messi come venivano messi una volta nelle sale da ballo, proprio sulla pista, attorno alla pista, e poi viene lasciata libera la parte centrale della pista per chi dopo mangiato vuole scatenarsi nel ballo della domenica pomeriggio, come si faceva una volta, che si andava a ballare anche la domenica pomeriggio. E ad animare domenica ci sarà la Monica Riboli. Il numero di telefono per mettervi in rapporto con me, molti ormai lo conoscono a memoria, ed è, viene fuori scritto anche qui di sotto, 331-335-6565. Oggi dovrebbe fare un po' più caldino, siamo saliti a 15 gradi adesso, ma ieri, l'altro ieri, qui nel profondo nord-ovest, non è che facesse caldo, ho detto, maglione di lana, la grande, anche il cinghia che faceva il figo con fuori tutti i muscoli e la canotta da vogatore, adesso ha sulla sua bella felpa pesantina e si tiene il lillo in braccio che lo scalda, perché lui lo adopera come una stufetta in lillo. E adesso abbiamo la Veronica Cuneo, l'amatissima Veronica Cuneo, che ci era stata chiesta da Antonio dal Lago Maggiore in un pezzo di bravura, perché lo fa in diretta questo Tiribì Tarabà e bisogna saperlo fare. Vai, Veri!

Brava, tarabata, era la Veronica Cuneo dalla Peschiera di Valdengo l'anno scorso, quando abbiamo festeggiato il primo anno di Radio Liscio. Adesso festeggeremo il 17, il secondo anno, il 17 di maggio, di Radio Liscio, perché ormai il nostro locale di riferimento è la Peschiera di Valdengo. Allora, buongiorno Ettore Marco, un saluto da Nonna Rina di San Giorgio, 91 anni la Nonna Rina, ci ascolta tutti i giorni, ma anche questa, per la festa della mamma. Quando ero piccolo e triste, mia mamma mi diceva di chiudere gli occhi e di pensare a una cosa bella. Ora che di anni ne ho 93, se chiudo gli occhi penso le cose belle che mi hai insegnato te. Grazie mamma. Leandro da Lessona, in provincia di Biella. E la mamma non si scorda mai quello che faceva la mamma per noi, e i sacrifici, i divertimenti, come ci intratteneva, perché la mamma è sempre la mamma. Una volta la festa della mamma era oggi, c'è chi se ne frega che sia stata spostata alla domenica, perché così si festeggia meglio, e mentalmente la festeggia ancora oggi, l'8 di maggio. Poi ci sono quelli che dicono no, sono più comodo domenica, e festeggiano domenica dopodomani, 10 di maggio, festa della mamma, che è stata spostata alla seconda domenica di maggio. Allora, canzone che c'era stata richiesta, Margherita di Elvis Presley. Ora, questa canzone non fa parte né di un singolo né di un album, ma faceva parte della colonna sonora di un film, L'idolo di Acapulco, del 1963. E chi impersonava Margherita nel film? Mica Micio Micio Bau Bau, era la Ursula Andress, di cui Elvis era innamorato. Io ho un bellissimo ricordo di Ursula Andress, tanto perché avevamo lo stesso agente, lei per l'Italia aveva il mitico avvocato Bosco di Roma, e qualche volta l'ho incontrata nel suo ufficio a Roma, non molto alta, ma a 60 anni ancora una bellissima donna, oggi è molto più verso i 90 ormai. Allora, Margherita, da chi mi era stata chiesta? Non mi ricordo, mi era stata chiesta ieri, mi pare, adesso vado a trovarlo, chi è che me l'aveva chiesta. Elvis Presley nel 1963 dal film L'idolo di Acapulco, secondo vintage di oggi. Olé, México! I mariachi! Lei è anche di frega.

Ole! Renacchiare Margherita con i mariachi in stile messicano, era Elvis Presley dal film L'idolo di Acapulco del 1963, la dedica a Margherita, che nel film era la Ursula Andress, che l'anno prima aveva fatto James Bond, il primo James Bond. Va bene. Siamo alle 11.29, non siamo neanche tanto in ritardo stamattina, siamo messi benino, siamo bravi, siamo ligi, come si dice. Amore caro, amore bello, un grandissimo cantautore italiano, con una grande intelligenza, una grande cultura, una grande ironia, almeno io me lo ricordo così, era Bruno Lauzi, purtroppo se n'è andato troppo presto anche lui. Ecco, è Rolando Di Albenga che ci aveva chiesto la canzone, perché il film l'ho visto e ho il CD. Ah, ok, grazie e buon weekend. Stavo cercando chi ce l'aveva chiesta, Margherita. Grazie di ringraziarci, così almeno sappiamo chi ce l'aveva chiesta e concludiamo, come si dice, la notizia. Ciao Rolando, e tu vai con Bruno Lauzi, Amore caro, amore bello, grande canzone.

Grande, grande Bruno Lauzi, che negli ultimi anni di vita aveva il Parkinson e gli scriveva le lettere. Caro signor Parkinson, e ironizzava con questo signor Parkinson che era entrato nella sua vita, e lui gliene diceva un po' di tutti i colori, in modo garbato, poetico, ma anche molto ironico. Allora, amore caro, amore bello, era Bruno Lauzi. Oh, vi ricordo che da oggi, sì, oggi, domani e domenica, c'è il raduno degli alpini a Genova, ed è per questo che in questi giorni abbiamo mandato spesso delle canzoni inneggianti agli alpini. Quindi, con la penna nera sul cappello, Sabrina Salvestrin adesso in un canto agli alpini.

E mancavano solo quel mazzolino dei fiori e vecchio scarpone. Grazie per questo bel ricordo degli alpini. Franco, un alpino di Cuneo che ci sta quindi seguendo in diretta, immagino sul 14 di Prima Antenna TV. Prego, è dovere, era per ricordare l'evento, vi ricordo, da oggi a domenica sera, gli alpini, il raduno degli alpini, nazionale degli alpini a Genova. E noi andiamo avanti con Eros Ramazzotti. Stamattina siamo lanciatissimi, proprio venerdì si percepisce il sapore, il profumo, il desiderio del fine settimana. Domenico e Adriana, per Adriana, la sua dolce Adriana che non c'è più, ma ricorda di quando la cantava e la ballavano magari assieme. Più bella cosa non c'è, di Eros Ramazzotti. Domenico per Adriana. Vai, Eros, ragazzo del 1963, che però è già nonno, attenzione. Dedicata alla moglie, che non era ancora sua moglie, era l'amorosa, ed era la Michelle Hunziker.

0: sì. Lui adesso sta facendo il nonno discreto, fa il nonno. Lei, ragazzi, è nonna anche lei, ma un amore all'anno, sempre sui tabloid, e non ne sbaglia uno, va a beccare tutti maschietti di un certo interesse la ragazza, la signora Hunziker. Allora, più bella cosa era per Domenico, per Adriana che non c'è più, ed era Eros Ramazzotti. E adesso stai attento, cinghia, rilassati, tieni il dito sul bottone, perché lui odia quando sono io che gli mando il jingle, perché lui preferirebbe incatenare tutto. Sei pronto? Vado con la mano. Jingle!
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
0: Visto che è andato bene, sei riuscito, è andato in onda, non c'è stato problema. Non so perché quando gli mando io il jingle la cosa lo mette in una sorta di panico.

cent'anni, era Marco e il Clan. E siamo arrivati al momento dei vignini di Casandenna. 116esima posizione delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi, stilata questa classifica dalla rivista Rolling Stone, e siamo nel 1968, quando un signore che si chiama Marvin Gaye, che ha una vita bella, intensa, ma anche tribolata. Pensate che era nato il 2 di aprile e morì ucciso dal padre con due colpi di pistola perché avevano litigato il giorno prima del suo compleanno, il 1 di aprile del 1984. Quindi 84, doveva compiere 45 anni. Ed è stato Marvin Gaye uno dei grandi. Nell'album The Groove nel 68 mise questa canzone, che è una delle sue più famose, perché poi sono state fatte tantissime cover dai Creedence Clearwater Revival. Allora, il titolo è I Heard It Through the Grapevine, che sarebbe l'ho sentito dire nella vigna, che è un modo di dire inglese per dire l'ho sentito dire in giro, quando si dice ero nella vigna, stavamo cogliendo l'uva, parlavamo, l'ho sentito dire nella vigna. In effetti è un modo di dire per dire l'ho sentito dire in giro cose su di te che Marvin Gaye.

0: I heard it through the grapevine. Grandissimo Marvin Gaye. C'era tutta una storia su questa canzone, perché faceva parte di un album. Il proprietario della Motown, che era Barry Gordon, non voleva far fare Marvin Gaye il singolo, diceva, ma no, non gli piaceva. Allora Marvin Gaye cominciò ad andare in giro a cantarla dappertutto, le radio cominciarono a bombardarla, tanto che obtorto collo Barry Gordon fu obbligato a fare il 45 giri, il singolo, che ebbe un successo strepitoso, primo nella hit parade americana, primo nella hit parade inglese, addirittura nella hit parade americana ci rimase per 7 settimane. Me lo ricordo perché io all'epoca ero il responsabile dell'anglo-americano Radio Monte Carlo, per cui la storia di questa canzone era il primo anno poi che ero a Radio Monte Carlo, 1968, per cui la storia la conosco tutta bene. E fu un successo, fu il singolo più venduto della casa discografica Motown Record nella sua storia. Va bene, per Mauro Levrini non è stata la stessa storia, però lui ha avuto questa richiesta per Joe di Torino, che ha chiesto La notte, fatta da Mauro Levrini, e noi, eccolo qui, concludiamo la prima ora e salutiamo tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora, e concludiamo la prima ora con Mauro Levrini.
1: Non pensarti.

0: La notte finisce qui, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno. Che mezzanotte, mezzogiorno, una conclusione notturna con il Mauro Levrini, ma in effetti è mezzogiorno di oggi, venerdì 8 maggio 2026. E come ad ogni capodora, ecco che cominciano ad entrare, ad imperversare su questa fine della prima ora delle due di Canzoni Senza Frontiere, le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, mercato super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, mercato super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

aperto, sto guardando quello che arriva su Facebook, è abbastanza impegnato durante le notizie, siccome ho già letto tutti i giornali, perché arrivo qui un'ora prima della trasmissione, leggo tutti i giornali, guardo tutte le notizie che posso poi magari sfruttare da mettere in trasmissione. Quindi quando poi vanno le notizie al capo d'ora non le ascolto molte, perché le conosco già e guardo tutte le altre cose, per esempio Facebook. Allora, oggi venerdì 8 maggio 2026, 128esimo giorno dell'anno, ne mancano 237 alla fine dell'anno, è San Vittore ed è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che quindi è la socia, la parente, l'alternativa è la stessa roba della Croce Rossa nei paesi orientali, la Mezzaluna Rossa, perché la croce ovviamente per loro religiosamente è un'altra roba. Allora, siamo una seconda ora che ci porterà verso la fine della settimana, quindi ci introdurrà ad un weekend che per oggi e domani è di sole. Domenica, quantomeno qui al nord e soprattutto qui nel profondo nord-ovest, invece è considerato piovoso. Quindi preparati a bere. Tu quando è che la fai la tua pericena? Sabato o domenica? Sta mangiando i crack. Sabato ti va bene, perché stamattina è la mattina del rumine per il cinghia, nel senso che ha aperto un pacchettino nuovo di cracker che gli durano giusto 2 ore, quelli grossi, non quelli piccolini, e quindi io nelle orecchie ho per 2 ore crunch crunch crunch crunch crunch crunch, perché lui non può farne a meno, il cracker è la sua droga. Allora, racconterò di noi, ecco, vi sto raccontando di noi, del cinghia e me, qui a Canzoni Senza Frontiere, alle 12:07, Omar Codazzi. Di noi.

Donatella, non chiamatemi più Donatella, fatemi un favore, con amore chiamatemi rettore. Me la ricordo, e poi con Donatella siamo amici da tantissimi decenni, purtroppo. Era rettore con la sua Donatella, che vinse il Festival Bar del 1981. E mentre l'anno prima, nel 1980, era arrivata seconda, arrabbiatissima perché non era riuscita a vincere. Va bene, giornata molto particolare. Oggi sono a casa da solissimo, per cui l'unico collegamento che ho col mondo siete voi, la radio, il cinghia che vedo in un rettangolino 3x4 e che adesso ha... Mentre mangia, perché pensate come mi fa la regia, impegnato, attento, concentrato, mangia i cracker e ha in braccio Lillo, il suo cagnolino, e ogni tanto schiaccia un bottone e fa delle cose. È una partecipazione, come si dice, molto fattiva. Io sono in casa da solo perché un figlio con la moglie e il nipotino, che sono dal notaio, hanno comprato casa nuova, anche loro una bella casa di campagna, i miei figli tutti con casa di campagna. Non ho il DNA, non ha variato molto, anche loro appassionati di campagna. La moglie con la figlia sono in banca, quindi caffè nessuno l'ha preparato, per cui niente, ne faccio a meno stamattina, lo berrò dopo, quando avrò finito la trasmissione vado a farmelo io. Adesso non farei in tempo perché un disco dura 3-4 minuti, il caffè ci mette di più a venire su, e quindi andiamo avanti con la scaletta. Quella che è stata una canzone della settimana di Radio Liscio, che andava proprio in testa a Canzoni Senza Frontiere, la Rita Jessie con Giorni Inutili. Non è vero che ci sono giorni inutili, dipende come si vogliono far diventare utili, perché c'è sempre qualche cosa da fare.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Allora, intanto era Rita Jessi con Giorni Inutili. Intanto hai aperto. Allora, qui c'è, sulla scaletta mi hanno messo Gianmarco Baguti, Orchestra Italiana, Carezze e Viso d'Angelo, Persilia di... E poi finisce lo spazio della digitazione, Persilia di Silvia. Aspetta che vado a vedere, su, perché c'è la possibilità di fare la ricerca. Ricerca Silvia. Sto andando su WhatsApp, è Silvia. Allora, Silvia da Roma, che ci segue ogni giorno dalle... Ok, trovata. Allora, per Silvia da Roma, Gianmarco Baguti, Orchestra Italiana, Carezze e Viso d'Angelo.
2: A tempo di balzelletto, Carezze, dedicata, e Viso d'Angelo.

Ma che interpretazione tragica della Giorgia e del Franco e del Gianmarco lì nella Bagutti, poi guardandosi in faccia per tirar fuori tutta l'espressione drammatica dell'interpretazione. Silvia da Roma, che hai chiesto questa canzone, che ti piace la tragicità greca degli anni passati, cambiamo completamente genere. Andiamo su qualche cosa di boom boom boom. 1965, ci sono The Birds, gli uccelli, gruppo americano, che canta una canzone che arriverà ad essere messa nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre al 115° posto. Era una canzone di Bob Dylan che lui aveva già cantato. Loro l'hanno rifatta e boom, la rilanciano in cima alla hit parade. I vinili di Casandenna, The Birds con Mr. Tambourine Man.

0: settimana prossima. Mr. Tambourine Man, che era di Bob Dylan. Bob Dylan in classifica è 142esimo con la sua Mr. Tambourine Man. I Birds fecero meglio di lui, perché sono classificati nella stessa classifica delle 200 canzoni più belle di sempre al 115esimo posto. Va bene, e adesso quello che viene definita una bella ragazzuola, la Sonia Mori, con una bella voce, ha anche avuto un grandissimo successo alla Peschiera di Valdengo, e dopo vi faccio i nati e i morti. Bambola d'amore.
1: Mi vuole fare ascoltare questa bellissima canzone che si chiama Bambola d'amore. Le nostre produzioni AB Record. Vai così.
0: Sì.

0: Giorgio.
1: Certo, la Sonia Mori con Bambola d'amore, 8 maggio, i nati di oggi. Nel 1960, tale Franco Baresi, grande difensore del Milan dell'epoca d'oro, quando ha vinto un sacco di scudetti, Coppe dei Campioni e quant'altro. Enrique Iglesias, il figlio del grande, è nato nel 1975, quando lui arrivava in Italia, Julio, e cominciava con i suoi primi successi. Enrique Iglesias, che fa anche lui il cantante. Mario Lavezzi, siamo amici su Facebook, ogni tanto ci chiacchieriamo. Che dirvi di Mario Lavezzi? Ha scritto canzoni per alcune delle più grandi, la Loredana Bertè, la Mina, la Vanoni, questo, quell'altro, e fa parte della storia della musica leggera italiana. Un amico carissimo, purtroppo non c'è più, Paolo Limiti, era nato nel 1940, io mi ricordo quando veniva a casa mia, ci guardavamo anni 70 i film sulle cassette, fu il primo che mi portò Lo Squalo da vedere, perché anche lui era un fanatico scaricatore di film o li trovava in giro in posti strani. E poi fu il mio direttore del palinsesto di Tele Monte Carlo, quando io ero direttore generale di Tele Monte Carlo, e poi tutti i successi su Rai 2, l'Italia sul 2, insomma era un grandissimo conoscitore di musica, nonché autore di alcune delle più belle canzoni della musica leggera italiana, Bugiardo Incosciente per dire, della Mina e quant'altro. Roberto Rossellini era nato nel 1906. Vittorio Sgarbi oggi compie 74 anni, è del 1952. Cananai è nato l'8 maggio del 1995, quindi oggi 31. E poi Michele Sindona, che fu lo scandalo per eccellenza della fine anni 70, inizio anni 80, poi morì avvelenato in circostanze strane con un caffè di quelli furbi nel carcere di Voghera, quindi non neanche tanto lontano da qua. Va bene, parliamo dei morti. I morti di Gilles Villeneuve: morì l'8 maggio del 1982 sul circuito di Zolder, e io la stavo vedendo in diretta, quelle prove le stavo vedendo, dove lui venne sbalzato fuori dalla macchina perché si ruppero perfino le cinture di sicurezza e si fece un volo di 200 metri, sopravvisse per poche ore. George Peppard, grande attore americano, lo ricordiamo, è stato quello prima di Robert Redford, il bello del cinema americano, aveva fatto Colazione da Tiffany, wow, con la Audrey Hepburn, aveva fatto A-Team, lui era il colonnello della serie televisiva di A-Team. Poi abbiamo Paul Gauguin, un grande pittore francese, 1903, Dirk Bogarde, un grande attore che fece alcuni dei film più intensi, lui faceva il passionale introverso, è morto nel 1999, e poi una persona fantastica, una delle persone più colte che abbia conosciuto in vita mia. Eravamo colleghi al Parlamento europeo e avevamo l'ufficio uno di rimpetto all'altro, ma lui era una testa, Gianni Budget Pozzo, è morto nel 2009 e parlava correntemente cinque lingue, aveva un'analisi politica con una conoscenza di tutte le situazioni politiche mondiali, era consigliere di Craxi, poi diventò uno dei consiglieri prediletti di Berlusconi, ed era una persona, e alla sera voleva uscire con me a pranzo perché gli raccontassi le barzellette. Era nel mio periodo in cui mi veniva bene raccontare le barzellette, lui si divertiva come un mazzo. Una persona incredibile. Gianni Budget Mozzo, morto nel 2009. Allora, i nati e i morti li abbiamo fatti. E adesso passiamo ad un altro vincitore di canzonissima. Ne abbiamo avuto una in inizio di trasmissione con il gol di Nicola Di Bari, che vinse canzonissima del 71, la canzonissima, quella vera, non quella di adesso. Nel 1970 vinse canzonissima all'età di 19 anni, ma stava per compiere i 20, con una canzone che si intitolava 20 anni. Lui, Massimo Ranieri, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Intanto guarda che è lunghissima l'introduzione di Rapsodia del Pietro Galassi. Allora, ci siamo ascoltati un Massimo Ranieri giovanissimo che ha vinto Canzonissima nel 1970 con 20 anni. Volevo fare il cinecalendario, dai, lo faccio dopo la Rapsodia del Pietro Galassi. Contento, Cinghia, contento? Dimmi che sei contento, esprimiti un po', non mangiare solo cracker, dai. Allora, Pietro Galassi, sì, nella cultura greca con Rapsodia.

era Pietro Galassi che cantava con due amici, che poi è difficile quando sono in tre a cantare, c'è sempre qualcuno che cerca di far vedere che lui è più di quell'altro, non è facile mantenere lo stesso livello, in funzione anche delle proprie capacità vocali, ma se uno grida l'altro cerca di gridare di più, far vedere che tiene una nota più alta, non è facile metterne insieme due o tre, come quando cantavano i tre tenori, ve li ricordate? Allora, il cinecalendario, vi ho detto, il film da abbinare a oggi, 8 maggio, e quindi anche al vostro compleanno. Qual è il film abbinato alla mia data di nascita? Oggi è Hunger Games. Wow, il film che ha regalato alla carriera di Jennifer Lawrence un personaggio amatissimo, quello di Katniss Everdeen, un'arciera lucida e determinata che deve vincere questi Hunger Games per sopravvivere. Ne fa di tre di film, eh? Allora, perché l'8 maggio? Perché è il compleanno di Katniss, quindi l'interprete principale. Un dettaglio svelato dalla Collins nel primo romanzo. La Collins è la scrittrice che ha scritto Hunger Games. È un dettaglio svelato dalla Collins nel primo romanzo della trilogia letteraria, perché anche letterariamente sono stati tre i libri dedicati al romanzo Young Adult di Susan Collins, quindi gli Hunger Games. 8 maggio gli Hunger Games li abbiamo avuti. Bene, e adesso mi manca, Castellina Pasi con Lupin. Vai. Poi abbiamo l'ultimo vintage e ho gli Accade Oggi.

0: E noi vi lasciamo così. Ci vediamo dopo con l'orchestra
1: Castellina Pasi.
2: Ok, era Lupin. Ciao, di Castellina Pasi con Pamela che cantava. E vediamo un po', ce la faccio, sì, se vado veloce. Allora, accade oggi nel 1429, l'8 di maggio, guerra dei cent'anni, Giovanna d'Arco, alla testa delle armate francesi, pone fine all'assedio di Orléans. E da lì verrà chiamata appunto la Pulcella d'Orléans, liberando la città dall'esercito inglese e segnando il passaggio dalla terza alla quarta fase della guerra. Un balzone in avanti e andiamo a finire nel 1898. A Torino si disputa in un'unica giornata il primo campionato di calcio italiano di massima serie, Serie A, vinto in finale dal Genoa contro l'Internazionale Torino. C'era già un Internazionale anche allora, l'Internazionale Torino. Tra le altre cose c'è un messaggio adesso che mi è arrivato da parte di Enza di Torino che mi dice: buongiorno Ettore, questa mattina diluvia a Torino. Qui c'è un solicchio, sì, siamo a 70 km da Torino. Per fortuna c'è Canzoni Senza Frontiere. Grazie per la compagnia, buon weekend a te, famiglia Alcinghia. Grazie a te, Enza. Ritorniamo che il tempo è tiranno. 1886, il farmacista John Stith Pemberton vende per la prima volta la Coca-Cola, con una ricetta sua segreta da allora, come medicina brevettata. All'epoca era una medicina. 1945. Allora, abbiamo in Germania entra in vigore la resa incondizionata firmata il giorno prima, segnando la fine del conflitto in Europa. E basta. Nel 1948 entra in carica la prima legislatura della Repubblica Italiana, la prima e più duratura dell'epoca repubblicana. 8 maggio 1948. 1970 i Beatles pubblicano il loro 12° e ultimo album, Let It Be. 2018, il presidente statunitense Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti d'America dall'accordo sul nucleare iraniano, e ne stanno discutendo ancora oggi. Ed infine nel 2025, l'8 di maggio, il cardinale statunitense Robert Francis Prevost viene eletto come 267° Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma. Ah, prende il nome di Leone XIV e adesso sta discutendo. Vescovo americano, cardinale americano, diventa Papa e adesso discute col presidente americano. Non male la cosa. Siamo all'ultimo brano di oggi, è il sesto vintage di oggi. Riccardo Cocciante, un ragazzo da Classe di Ferro del 1946, in un bel bolero del 1979 che si intitola Io canto.

0: strada.
1: Ma che me ne frega, tanto io canto, perché cantare effettivamente rende, magari dei momenti anche tristi e bui li rende più allegri, più spensierati. Allora, siamo arrivati in fondo, vi auguro un buon weekend con le solite 3S, salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi, che vi meraviglino il weekend. Andate Randenna, grazie, ci ritroviamo lunedì, grazie Cinghia, sigla.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.